tensioni interne al centrodestra in merito all'impianto della riforma. Presenziando al rapporto annuale dell'ANIA, l'Associazione Nazionale Italiana Assicurazioni, il ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, si è espresso in

0: colpiti dai sintomi sono stati 47 impiegati poco dopo aver mangiato in mensa degli stessi spaghetti cinesi. Nei cinema italiani debutta Love Letters. Il film racconta la storia di Nadia e Celine. Nadia è incinta tramite fecondazione eterologa avvenuta in Danimarca, ma mentre la madre biologica soffre tutte le difficoltà della gestazione e del parto, quella di adozione si sente messa in secondo piano. È tutto.
1: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
1: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.

internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 2:59.
2: Ben ritrovati dalla nostra redazione. Rivediamo gli ultimi fatti. L'esame della legge elettorale in aula slitta al 14 luglio. Intanto, per lunedì prossimo, è stato organizzato un presidio per inserire in legge il voto dei fuorisede. Riccardo Maggi di Più Europa.
3: La legge elettorale è così pessima che la maggioranza si è fermata e stanno pensando di rinviare l'inizio dei voti in aula. Per questo noi chiediamo che il testo torni in commissione, proprio per esaminare quegli emendamenti, come quello sul voto fuorisede, che sono stati stralciati. Ma non solo quello, è stata respinta la firma digitale. A nostro avviso va cambiato profondamente l'impianto della legge. Su questa questione è una questione di democrazia, un nervo scoperto. Milioni di cittadini, lavoratori, studenti fuorisede non possono esercitare un diritto costituzionale. Siamo uno dei pochissimi paesi in Europa a non averlo.
2: Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica dei lefevriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Grazie per averci seguiti. A risentirci al prossimo appuntamento.
0: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Sorriso.
7: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 4 e un minuto.
3: Ben ritrovati all'ascolto di questo aggiornamento flash delle 4 della notte. Il Vaticano scomunica anche i laici della fraternità che aderiranno allo scisma e il dicastero per la dottrina della fede nella scomunica i 6 vescovi lefebriani avverte che per quanto concerne i fedeli laici sono da ritenersi scismatici e scomunicati quanti aderiranno formalmente alla fraternità San Pio X. Nozze e confessioni saranno invalidate. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la multa da 4,12 miliardi di euro a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android.
4: Gli spettacoli.
3: Al Teatro Antico assegnati i Nations Award, premiati Alessandra Mastronardi e Sergio Castellitto. Sentiamo cosa ha detto l'attore.
5: Il cinema è innanzitutto l'immagine. Marco Ferreri mi diceva una cosa, mi ha insegnato una cosa. Non è importante quello che metti nell'inquadratura, è importante quello che decidi di non far vedere.
3: E grazie ancora una volta per tutta la vostra attenzione. Ci risentiamo alle 5. Buonanotte.
6: Io aspetto l'estate per le vacanze.
7: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
8: Balliamoci sopra.
6: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavalli e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.

0: tuo sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Sono passate da poco le 5. L'export italiano di beni in valori crescerà del 2% quest'anno, per poi accelerare al 2,5% nel 2027, raggiungendo 675 miliardi. Al 2,8% lo sarà nel 2028, quando i miliardi saranno 690. Emerge dall'ultimo rapporto SACE. Novità e investimenti per la scuola italiana, soddisfatto il ministro Valditara.
3: Investiamo 420 milioni di euro, i fondi strutturali, una volta questi soldi venivano sprecati, venivano restituiti all'Europa, vi ricordate, no? Vi ricordate quando c'erano tutte le polemiche, l'Italia non sa spendere?
2: Le opposizioni attaccano il governo definendolo clima freghista per non avere fatto abbastanza sul fronte delle rinnovabili, ma dati alla mano il ministro delle imprese Adolfo Urso risponde così.
4: Ma innanzitutto abbiamo notevolmente incrementato gli investimenti sull'energia rinnovabile, sul SEOR, sul solare e sull'eolico. La produzione elettrica da energia rinnovabile è aumentata del 40% in questi 3 anni. E chiediamo la collaborazione dell'opposizione e soprattutto delle regioni affinché anche loro ci aiutino ad autorizzare nuovi impianti di energia rinnovabile, solare, eolico, geotermico, quello che serve.
2: Il nostro spazio per l'informazione si chiude qui alle 6 le previsioni meteo. Buona giornata.
5: Io aspetto l'estate per le vacanze.
6: Io per balliamoci sopra a Rosolina Mare.
7: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
5: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavalli e la scuola di ballo Marademis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
8: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
9: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 6:01.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: No,
2: sì.
1: Brava.
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: L'inflazione.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.

il vecchio, eccolo qua. Sono io, il vecchio, e il mare, Baiardi e Macarena, a dare il via, a dare lo start. Aspetta che mi sento non tanto bene, ecco, io devo sempre controllare tutti i pirulini colorati qua del mixer di Radio Sorriso, perché se no sento voci strane. Oh, adesso mi sento bene. Buongiorno, con il vecchio e il mare abbiamo dato il via questo venerdì, giorno 3 del mese di luglio, col bene che vi voglio, ed è venerdì, e non è venerdì se non mi canta Davide fare. Ah, non l'ho neanche preascoltato, vado così a sorpresa, sarà una

0: qui su Radio Sorriso. Ma che bella tribù.
1: Ciao, proprio bella tribù. Ah, mamma mia. Ma lo sai che, cioè, vedi, venerdì c'è collegamento telepatico Davide Fare, vecchia sciura. Anzi, stravecchia sciura, però a lei lo posso dire, lei lo accetta da me, solo da me, perché se date la vecchia Aurelia, come minimo vi piega come un paio di braghe, vi tira una papina se le date la vecchia voi.

0: vi tiro una pappina che vi fa girare, il prossimo compleanno lo festeggiate per aria. Anche lei era sull'uglio col bene che ti voglio, alla maniera sua, naturalmente.
1: Buongiorno,
0: però. Buongiorno.
1: Luglio mi ha fatto una promessa. Ciao tesoro.
0: Continua, no. Mamma mia, quanto mi diverto io. Quel giorno che mi manderanno in pensione, io morirò. Io morirò, sto già facendo le simulazioni, no? Mi mancherete, schiatterò di brutto proprio, come una pantegana. Buongiorno Giovanni, sono Enrica Treviso, ti auguro una buona giornata e a te e a tutti gli amici di Radio Sorriso, grazie, dico io grazie per la compagnia che mi fate, ma perché insomma, dove andrei io se non avessi voi qui alla mattina?

0: Chi era questo? Catene Nora. Nicola Di Bari era. Allora, vediamo un po', aspetta che c'è un po' di gente qua adesso. Davide, di Davide ce ne siamo occupati, di Enrica ce ne siamo occupati, della nostra vecchia vecchia Romagna, no? Vecchia friulana ce ne siamo occupati. Andrea Trissino, aspetta che abbiamo anche la signorina Polatto che mi scrive: quando la musica ti fa vibrare il cuore. Guarda, queste canzoni a me mi fanno vibrare anche il pelo delle braccia. Guarda, adesso che cantava Rodella c'avevo il pelo che come le antenne riceventi, proprio. Raffa di Ponzano, buongiorno. Da Trissino, che c'è? Oh,
1: buongiorno Radio Sorriso e a tutti i sorrisini in ascolto, sì. E anche a te, Gio.
0: Grazie, giusto.
1: Buon
0: perché ci sono. Sì.
1: Vorrei ascoltare, se è possibile, Hold My Hand. Oh. Un bel valzer di Andrese. Grazie. L'artista fai tu, Gio. Quello. Pensaci tu. Buona giornata a tutti. Buon venerdì. Ciao.
0: Ciao, stai zitto un po', eh. Hold My Hand. Io che cosa ho? Hold My Hand. Ho solo D'Animus Band qua, però, Sarà questa, ma mi sa che non è un valzer viennese. È un lei. Vabbè, questo di quello che ho non manca niente. Aspetta, che c'ho anche Renatone. Pronto.
2: Buongiorno, Radio Sorriso. Sì. È il vostro Renato da Chioggia, sì, che chiama da Amsterdam. Sì. Oggi volevo lanciare una provocazione.
0: No.
2: Le pubblicità nostre degli anni 60-70.
0: No, che già
2: incomincio
0: ieri
2: io
0: con il VOV.
2: Lela
0: che l'aspettava.
2: Avanti, vediamo come va a finire stamattina.
0: No, che ieri con il VOV, guarda, abbiamo aperto certe scansie, come si diceva a casa mia. Dai che devo ancora partire con l'oroscopo. Ariete, nuove e utili energie vi aiuteranno in un compito insolito, forse un po' segreto ma molto delicato. L'immensa inventiva e le vostre mille risorse vi torneranno più utili che mai, insieme alla vostra determinazione. Inevitabile una decisione durante la serata. Toro, la luna porterà qualche ombra nella sfera sentimentale, ma si tratterà per lo più di problemi assolutamente immaginari, scaturiti dalle vostre paure. I gemellini, se siete single e da un po' di tempo avete perso la testa per una persona più giovane di voi, approfittate della serata per dichiarare apertamente i vostri sentimenti. Il romanticismo non lascerà alla vostra preda nessuna via di fuga. Oh signore del cadore, gemellini scatenati.

0: tanta di gusto, eh. a poco di viennese, forse gliel'abbiamo cannata. Ma anche te, Andrea, è tristissimo. Alle 6:15 del mattino viene a chiedermi certe canzoni, dai, anche te. All My Hand, comunque bella canzone, un bel momento particolarmente coccolo con la Danimals Band, signore e signori, fate l'applauso, no dai, bella. Renato, disgraziato, cosa ti sei permesso di lanciare?
1: Tu, vediamo se sai di chi è questa, anzi di che cos'è questa sigla.
0: Questa è.
1: Ciao, buongiorno Gio, buongiorno a tutti i sorrisini e le sorrisine.
0: Era la sigla dei, come si chiamano, dei baci perugina, era la sigla dei baci perugina.
2: Pippo pippo pippo pa, pippo pippo pippo, no. Pa, pannolini line.
0: Sì, ho capito, però se devi fare Pippo devi farlo bene, faceva così Pippo. Pippo pippo pippo pa, pippo pippo pippo pa. E poi cosa diceva lo slogan? Bimbi puliti, cos'era? Culetto profumato? Andiamo avanti, va cancro. Col sostegno degli astri vi sarà semplice neutralizzare tanti piccoli ostacoli e uscire vincenti da una giornata faticosa. A gonfie vele andranno l'amore e la vita sentimentale, e meglio ancora l'attrazione verso il partner. Una novità serale sarà discussa e infine accettata. Leone, la splendida Venere che brilla lucente per i nati nella seconda decade avrà il sopravvento, vi sentirete sciogliere di tenerezza, un amore lontano può essere sperimentato concretamente, inutile quindi lasciarlo vivere solo come un bel sogno. Ma questo arriva la seconda, io sono della terza per la serie, ma che culo che ho sempre, no? Vergine, la giornata sarà ricca di decisioni nuove da non rinviare, anzi da attuare subito e con piena convinzione. Le astralità per l'amore, la forma psicofisica e le amicizie saranno pienamente gratificanti per tutti voi. Una sorpresa piacevole intanto vi giungerà per telefono. Adesso una sorpresa vi giunge sotto forma di cia cia cia. Perché io prima della pubblicità, se posso, metto un cia cia cia. Così ho 2 minuti sufficienti, il tempo degli spot per riprendermi, no? Perché io, sapete, no, mi chiamavano il re del cia cia cia.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
6: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
10: Sensitive, oltre la carta casa.
11: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
12: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
13: Il gel della BM Steel lo trovi a Zama Sport, Castelfranco Veneto, Sanitaria Opitergina, Oderzo, Farmacia Padernello a Padernello, ma come sempre 035 83 17,91, due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17,91.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: grazie al maestro Walter Giannarelli per questo momento dedicato al valzer lento, lento, lento, lento, lento. Ore 6:41, siamo in diretta a Radio Sorriso, momento oroscopo, tocca alla bilancia. Oggi avrete molte occasioni fortunate, riuscirete a destreggiarvi abilmente dappertutto, specie se seguirete con fiducia ciò che l'intuizione vi suggerirà. In campo amoroso sarete pronti ad accendervi per uno sguardo, ad arrendervi per una carezza. Scorpione, Saturno annuncia che dovrete affrontare alcune sfide radicali ma positive.
1: Sono Saturno. Ti annuncio, Scorpione, che dovrai affrontare alcune svolte radicali, ma positive, non ti preoccupare.
0: L'aria è cambiata e certe situazioni logore stanno lasciando il posto a nuovi ed interessanti sviluppi. Non opponetevi ai cambiamenti, anche se inizialmente vi creeranno difficoltà. Sagittario, se eviterete di impegnarvi psichicamente al massimo, vedrete che sarà una giornata appagante. Non sarà invece il momento migliore per intavolare discorsi d'amore troppo impegnativi, né per puntare su risultati troppo difficili.

0: la salvestrina.
1: Ti saluta un soldato che pensa a te.
0: La salvestrina Sabrina con il soldato. Aspetta, perché questa è una canzone signorotto da Mirko André e la creatura da Belluno, eh. Vediamo un po', buongiorno da Dono un Sorriso, organizzazione no profit per bimbi con problemi. Noi da 21 anni facciamo la porchetta. La po... Quando è che l'ha fatta la porchetta? Che vengo volentieri io, Stavo parlando prima con i colleghi, è un periodo che sto rinunciando praticamente a tutto, no? Sto ascoltando il medico, mi sto comportando bene, cerco di dormire, ma più di tanto non dormo. Mangio sano, bevo meglio, il che significa che ho tolto tutto quello che, sai, anche le due dita di vino ho tolto, no? Il Rabosello, io andavo matto per il Rabosello, adesso lo ricordo. Non tocco alcol da e sto male. Devo tornare a mangiare come prima, a mangiare e bere. Stavo meglio, ho dolori dappertutto adesso. Stanno venendo fuori tutte le patologie che sapevo neanche esistessero io. Va bene, dai. Abbiamo finito con l'oroscopo. No, mi mancano gli ultimi tre segni. Capricorno. Perché se non faccio il Capricorno, dopo mi chiama Gianni Dego, mi dice: ragazzo, sei dimenticato, stai dormendo. Guarda che te le canto, te le canto. Capricorno, per oggi si prevede molta passione, romanticismo e sogni. Farete forse un po' fatica a concentrarvi, ma il cuore vi ricompenserà, il partner vi darà tutte le conferme che chiederete. Meno favoriti saranno i rapporti d'amicizia, non dovete essere prevenuti comunque. Hola! Acquario, la luna nel vostro segno può non bastare a spianarvi la strada, occorreranno ben altre astuzie e anche un vero e proprio bluff da affiancare alla fatica psicofisica e all'impegno mentale per superare una situazione di sosta forzata sul piano strettamente finanziario. Tocca all'ultimo segno dei pescioli. Giochi celesti a vostro favore lasciano prevedere una giornata piacevolissima. Le occasioni di successo non mancheranno, specie se avete un'attività autonoma e ancora di più se questa riguarda il mondo dello spettacolo. Venere vi offrirà momenti intensi per quanto riguarda

voce è quella di Raffaele, orchestra Philadelphia. Che bel momento, coccolo, tutto morbidoso per gli innamorati. Allora, attenzione, perché il primo fine settimana di luglio sono numerosi gli appuntamenti in programma nelle nostre zone, nel trevigiano, nel veneziano, nel padovano, dopo ne parleremo. E qui io, come al solito, durante il fine settimana, soprattutto i venerdì, mi rivolgo ai presidenti di Proloco, agli organizzatori delle varie sagre, insomma, fatemi sapere cosa succede nel vostro paesello. Ecco, adesso mi viene in mente il festival a Milano, il Milano Summer Festival, poi c'è la sagra con Cucina di Mare a Pellestrina in questa isola meravigliosa che non mi invitano mai, sacra non, dicono lì. Poi ci sono i fuochi artificiali a Marcon, c'è un sacco di roba, anche il Morricone Night, dopo ne parleremo, in piazza San Marco, questo è un evento top. Ecco, cari amici presidenti di Proloco, presidenti delle varie sagre, fatemelo sapere cosa combinate in questo fine settimana, fatemelo sapere, che poi utilizziamo la news anche nelle puntate di Vicini di Casa. Sapete che di sabato e di domenica con la Paoletta vado anche in televisione tra le 13 e le 14 a raccontarvi queste cose qui. Dai, fatemi sapere. Adesso chiudo questa prima ora, questa prima parte del Ma che bella giornata, ma che bel venerdì 3 di luglio, col bene che vi voglio, assieme alla nostra Ferrari, alla Ross, con i Casanova.

0: State ascoltando Ma che bella giornata! Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
0: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA

0: 7367. E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
1: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 7:07.
2: Radio Sorriso Traffico.
3: Buongiorno, a causa di un incidente sull'autostrada A1 ci sono 5 km di coda tra Lodi e Basso Lodigiano in direzione Bologna, entrata consigliata verso il capoluogo emiliano a Basso Lodigiano, uscita consigliata provenendo da Milano a Lodi. In questo momento il tempo di percorrenza stimato della tratta è di 43 minuti. La A4, code a tratti per traffico intenso fra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino e Trappero e Milano Est in direzione Venezia. Infine la A24, coda per traffico congestionato tra via Fiorentini e Bivio, A24 tangenziale est in direzione di quest'ultima. Buon viaggio.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
5: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: deghi andare su deghi.it.
7: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi devi cucinare per 16.
7: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare. Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
13: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ciao. Le 7:13 minuti, che belli che siete. Io vi chiedo subito a te, tac, a parlarmi di festoni. Aspetta, perché Corrado di Treviso, neanche il disturbo di mettermi la foto girata, devo leggerla così, perché non posso toccare il topolino che ha le gambette che corrono troppo stamattina. Devo piegarmi per leggere il manifestino. Allora, c'è la sagra di Mazzocco 2026 da ieri praticamente fino al 6 di luglio, con, che mi scrive, griglieria, gastronomia a partire alle ore 19:30. Lui del resto fa il macellaio, lui porta l'acqua al suo mulino. Venite alla sagra di Mazzocco, vi troverete. Bravo Paolo l'Alpin, e qui siamo in provincia di c'è la 14ª festa dello sport. Festa dello sport Bevi l'Acqua, dal 3 all'8, da oggi fino all'8 di luglio, presso gli impianti sportivi Bevi l'Acqua. Ok, il paese Bevi l'Acqua, si beve qualcos'altro, no? È la festa della lasagna, se magna, se magna soprattutto. Va bene, Oscar, Santa Lucia di Piave. Sentiamolo, pronto?
1: Ciao Giovanni, ciao, sono Oscar, ciao. L'alpino di Santa Maria del Piave.
0: Sì.
1: Oggi ultimo giorno, domani ho deciso che non si lavora.
0: Okay.
1: Oggi per motivi di lavoro vado su a Forni di Sopra.
0: Sì.
1: Ho due clienti su di là da fare sistemare in,
0: sì,
1: cucina.
0: Sì.
1: Poi ritorno,
0: sì,
1: e per oggi basta, domani basta.
0: Domani
1: mi puoi mettere su, visto che vado su per il cadore, la colpa fu.
0: La colpa
1: così
0: fu.
1: Stiamo un po' in compagnia. Viva gli alpini, viva tutti quanti, ciao sorriso, ciao.
0: Va bene, mi raccomando, quando senti che stai per sudare, fermati, fermati, mi raccomando, siediti, bevi qualcosa, acqua naturalmente, bevi l'acqua. Vabbè, la colpa fu. Oh mamma mia, mi si apre un mondo qua, la colpa fu. Scelgo la versione delle mondine, sapete oramai che io ho una passione per le mondine, E dammi una mondina che mi taglio le vene. Va bene, la sentiremo non prima però di. Aspetta che mi fa vedere la manita, cos'è? 5. Ah, la quinta! La quinta di Beethoven. Pensavo una bella quinta di Reggiseno, ma quinta di Reggiseno, sono due belle tettone.

0: su Radio Sorriso alle 7:22 del mattino. Allora, aspetta che devo salutare Alice, ma soprattutto Luca di Piove di Sacco, che sta arrasando il prato in azienda, è vero. Per quanto riguarda la canzone, non ho nessun titolo, di Marco e il Clan, capito? Se vuoi riprovare, sono qua, fino alle 9 sono qua, a tua completa disposizione. Lina, buongiorno, da Conegliano, e poi abbiamo di professione Lazzarone, abbiamo il nostro Cesarone.
1: Pronto? Capitano mio, capitano, sì. Sorrisini, amici sì. Miei, good morning.
0: Dica.
1: Dai che ricomincia il caldo, un bacione dal vostro Cesarone,
0: mamma
1: sempre
0: mia.
1: Presente.
0: Mamma mia, ne ho sentito parlare ieri, subito mi son debilitato, come la settimana passata. Ho sentito un'intervista ad un esperto del meteo su una trasmissione. Deve essere stata la vita in diretta estate, ieri tardo pomeriggio, ho detto da sabato torneranno le temperature da inferno. Attenzione, l'esodo di luglio che segna l'inizio delle partenze estive. Questo fine settimana è caratterizzato da traffico intenso, da bollino rosso, particolarmente critiche saranno le giornate di oggi a partire dal pomeriggio, l'intera giornata del sabato e la domenica mattina. Nelle vicinanze la rete gestita da CAV, quindi la 4 Venezia, Padova, il passante e tangenziale di Mestre. Sono previste giornate complesse ma tutto sommato gestibili. I maggiori disagi si concentreranno lungo le principali arterie di scorrimento, tra cui l'autostrada A4 Venezia-Trieste direttrice verso Milano, l'autostrada A22 del Brennero, fondamentale per chi viaggia verso nord e sud, la statale 309 Romea e la statale 51 Alemagna, principali direttrici per raggiungere le località di mare e di montagna. Per viaggiare informati e pianificare il tragitto potete sempre consultare in tempo reale i vari portali, il portale a Polizia di Stato, e poi c'è il CIS, viaggiare informati, e per noi veneti invece, vedi che Gianni Dego invece è per mare adesso con la moglie, vai, che saluto. Anche loro vi informano, Spritz, viaggiare

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 protetti? A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su win3.it.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sorriso!
2: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
3: Sono più C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
4: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Ones, smart, green, always on. E-Ones è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
8: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

fascino, fascino, fascino, fascino. Radio Sorriso, ore 7:39, Morricone Night, Suite Veneziana, il teatro La Fenice torna in piazza San Marco, che bello! E uno degli appuntamenti di questo fine settimana è fissato per domenica 5 luglio alle ore 21 in piazza San Marco, Venezia, Morricone Night, Suite Veneziana, il grande concerto evento con cui il teatro La Fenice renderà omaggio ad Ennio Morricone nella spettacolare cornice del cuore della città lagunare, la più bella del mondo, dopo piazza Giorgione di Castelfranco Veneto. Diciamolo, io tiro dalla mia parte, no? Per Castelfranco Veneto. Va bene, poi tra le cose, vabbè, della sagra di San Piero a Pellestrina abbiamo parlato, che è una grande protagonista, insomma, in questo periodo. È un sagrone ed è una vera e propria festa, con la cucina di mare aperta a pranzo e a cena da venerdì, da oggi praticamente fino a domenica. Se raggiungete, fate un bel giro, no? Andate a Chioggia, fate il giretto per Chioggia, come dicono loro, tetto il Matteo, sarà mezz'oretta, se arriva a San Piero in volta e a Pellestrina. Va bene. Poi c'è la sagra del preziosissimo sangue a Marcon, giunta alla 214esima edizione, e si chiude con il tradizionale spettacolo pirotecnico. Va bene, poi tantissime altre cose che ricorderemo nel corso di questa mattina assieme su Radio Sorriso, poi c'è ancora domani, Adesso mi occupo delle vostre, venerdì oggi, abbiamo tutti vogliosi, desiderosi di ascoltare la musica. Guarda, Roberto di Cavarzares non mi chiede Occhi di mare di Omar Codazzi, non è contento, e io te lo metto, Poi... Aspetta, Linda Conegliano, vediamo, fa gli auguri a... Oggi David Crepaldi compie 18 anni, auguri da Linda e auguri anche da parte nostra di Radio Sorriso a questo giovane. Buongiorno anche a Sandra, e qua mi fermo, Sandra Gemona del Friuli, adesso andiamo con Omar Codazzi.

mondo, avete capito chi è? No, sono due, perso due carichi da 90 nell'ambito, nel panorama musicale, no, nostro. Bravi, bravi, bravi, bravi, mi sono emozionato. Tra poco io vi parlerò del borgo più piccolo della Puglia. Anche questo borgo piccolissimo con i 144 abitanti fa parte di questo mondo. Vi parlerò di Celle di San Vito, ok? Celle di San Vito in Puglia. E adesso devo chiudere. Seconda ora, beh, insomma, qualche gettone, 10 minuti, due o tre canzoni e facciamo ancora. Con calma.

canta Francesco Melzani e c'è anche lui, Marco Buccio, a sostenerla, a musicare il tutto. Va bene, la titolare del negozio di alimentari, qui da noi lo chiamavano il casoin, in Veneto, il muratore tuttofare, l'aiutante ristoratrice, la vice sindaca arrivata dalla città e ancora l'utente dell'ufficio postale, le giovani donne, il ragazzo dell'infopoint, la presidente della squadra di calcio, i bambini che vanno a scuola nel borgo più a valle e tante altre persone in carne ed ossa. Celle San Vito, sono 144 abitanti, il comune più piccolo della Puglia che si trova in provincia di Foggia, ha presentato i suoi abitanti uno per uno e lo fa attraverso un video realizzato per Officine 20 dal videomaker e regista Nicky Dell'Anno, no? Con il supporto dei giornalisti Ivana Gaeta e Nicola Maggio, in stretta collaborazione con le operatrici dell'Infopoint comunale. Si tratta di una delle azioni ideate nell'ambito del progetto di valorizzazione e rigenerazione culturale riguardante Celle di San Vito e l'intera area della Valle del Celone, no? Finanziato nell'ambito del PNRR, no? I video sono visibili e scaricabili, se vi interessa, sul canale YouTube ufficiale Comune di Celle di San Vito. Vabbè, Celle di San Vito non è riducibile a un numero, a un dato demografico, perché dietro quei numeri ci sono persone, ci sono donne e uomini in carne ed ossa, ci sono bambini come Sveva, come Davide, come Giovanni, che ogni giorno vanno a scuola in pulmino nel borgo più vicino senza lamentarsi di essere pendolari. Questo lo dice la sindaca Maria Palma Giannini. Ci sono la vita vissuta e le testimonianze di Consiglia, la presidente della squadra di calcio del borgo, e quella di Michele, che è il muratore, praticamente l'omino che sa fare tutto, no? Il muratore tuttofare. Sono venuto a vivere qui 10 anni fa, mi sono innamorato di Celle di San Vito, siamo fieri, orgogliosi, non ci arrendiamo mai, questo è Celle di San Vito. Che bello, crediamo nel nostro paese, nella forza della nostra comunità, e dovrebbe essere così dappertutto. Mi piace questa sorta di promozione. Guarda, appena ne ho l'occasione vengo a fare l'abitante numero 145, vengo a Celle di San Vito, già me ne sono innamorato.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55 0423 7366 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
6: Sorriso.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
7: Sono le 8:02.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
10: A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Buongiorno da Esther Roletto. Gli alleati della NATO di nuovo nel mirino di Donald Trump. Su Truth scrive: è ridicolo che gli Stati Uniti mantengano un rapporto non reciproco sulle spese militari, ma ricevimento a Villa Taverna per i 250 anni dell'indipendenza americana. Il vice premier Tajani assicura: l'amicizia tra Roma e Washington è più forte di ogni polemica. Questa mattina Alessandro Bastoni non si presenterà davanti al PM di Milano per rispondere dell'accusa di prostituzione minorile. Il difensore di Inter e Nazionale si avvale della facoltà di non rispondere e respinge ogni accusa, così come la ragazza coinvolta all'epoca 17enne. Mondiale di calcio, una Spagna straripante cala il tris all'Austria e si qualifica agli ottavi, dove troverà il Portogallo che ha battuto in rimonta la Croazia 2-1. Un rigore e 4 gol annullati, compreso il potenziale pareggio al fotofinish. Vittoria anche della Svizzera sull'Algeria per 2-0. Queste le breaking news di TGCom 24.
12: Cari amiche
13: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
13: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Deghi arredare casa?
15: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
16: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
17: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
16: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
17: E te lo porto io!
16: Deghi provare!
14: Deghi fidarti!
17: Perché se non Deghi, non ci credi!
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero!
19: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso.
1: Sì, Ganga Sisters, la volta buona, mi piace questo motivetto con le sonorità tipiche dell'estate, questa estate pazza, infuocata. È un'estate che ricorderemo, mamma mia, caldissima, e siamo solo all'inizio. Hola, 10 minuti dopo le 8 del mattino, la terza ora di Ma che bella giornata questo venerdì 3 di luglio. Se siete in procinto di partire, ragazzi, devo farvi le raccomandazioni, soprattutto per quanto riguarda il transito. Poi quando siete sulle località di vacanza voi sapete come comportarvi. L'importante è, mentre si raggiunge le località, siccome si trova di tutto,

non basta un attimo, sai, per dare il colpetto a quella che sta davanti, prendere il colpetto dietro. Ci vogliono mille occhi, non siate impazienti di arrivare. Se vi troverete in coda da qualche parte, porta pazienza. Sei in vacanza, amico mio, ci siamo noi. Basta che accendi Radio Sorriso, ti facciamo sentire, ti raccontiamo quello che vuoi sentirti, ti mandiamo la tua musica preferita, usiamo tutte le nostre carte per farti star bene. Ok, detto questo, io vorrei raccontarvi la storia adesso di un ventenne che ha concluso il suo percorso di studi. Sapete che quando le notizie sono belle io la voglio condividere con voi. Questo ventenne di Gela, siamo in Sicilia, siamo a Caltanissetta, che ha concluso il suo percorso di studi con il massimo dei voti, 100 su 100. E voi direte, cosa c'è? Da cosa è rappresentata l'eccezionalità? È un bravo ragazzo, un bravo studente, si è diplomato all'Istituto Gelese Maiorana, liceo artistico, indirizzo arti figurative. Nonostante le sue difficoltà cognitive, ha un disturbo allo spettro autistico di terzo livello. Questo ventenne si chiama Simon Tuccio e insieme a lui, nel giorno del coronamento di un obiettivo per il quale ha lavorato duramente, c'erano naturalmente i dirigenti e i genitori e i dirigenti dell'istituto che lo hanno accompagnato in questo percorso scolastico. Il ventenne ha presentato un elaborato finale concentrato sul concetto di emozioni. La dichiarazione di Simon: sono molto felice, per me era importante concludere.

Questo percorso di studi, adesso cercherò di avere un periodo di vacanza e te lo sei meritato tranquillamente, Simon. Simon che lascia il liceo artistico dopo anni nei quali ha saputo stringere amicizie e rapporti che rimarranno nel tempo senza mai tirarsi indietro davanti alla sua voglia di conoscere e di apprendere. E che vogliamo dire a Simon? In bocca al lupo e ragazzi, abbattiamogli le mani.

Piricocola. Ricordate la canzone? Ma se mi gira la ciribiricoccola. Allora, Daniele Siurberti Paglia, buongiorno. Ogni giorno mi segnala un artista, perché a Terrassa Padovana cantano questi artisti, lì fanno certi festoni a Terrassa Padovana. Laura Cervarese, buongiorno. Manuela Sandona di Piave, da Pianiga Simonetta. Pianiga, siamo a Venezia, provincia di Venezia. Poi da Carmagnola Turin, aspetta, perché non mi corre il topolino qua? Da Carmagnola Torino abbiamo Joe Swing, così si pronuncia, Joe Swing da Carmagnola. Tanti saluti a tutti quanti voi, sono in viaggio verso San Vincent. Vai lì a San Vincent tu, vai a fare cosa, vai a fare lì a San Vincent, ragazzo, mamma mia. Bell'Italia, Mister Domenico. Aspetta che saluto l'amica di Verona che mi chiede sempre Mister Domenico. Lei adora un'altra canzone, però insomma non possiamo suonare sempre quella. Stamattina ti anticipo e ti metto Bella Italia, e dopo parleremo di viaggi all'estero, ma soprattutto in Italia.

Altra sciura veronese che si chiama Loredana, che si accompagna a Franco oramai da tanti anni, e sono lì in vacanza a Rosolina. Mi ha telefonato dicendomi: uè ragazzotto, quando è che venite qui a Rosolina che non mi ricordo più? A Rosolina ci saremo il 7 di luglio, c'è voglia lì a Rosolina, questa località di mare carinissima che ormai da tanti anni ospita, dà la possibilità a Radio Sorriso di esibirsi, divertire tutti gli amici italiani, ma anche tedeschi, austriaci, francesi, inglesi, che prendono d'assalto questa località. Ecco, il 7 di luglio noi saremo lì con lo spettacolo Balliamoci Sopra in piazza San Giorgio, ok? Si balla su pista in acciaio sotto le stelle, bisogna dire, no? Perché pista d'acciaio è fondamentale, la gente vuole sapere. I ballerini sulla pista d'acciaio ballano, che è una meraviglia. Se gli presenti un'altra pista, ballano sempre, però arrivano lì a bordo pista e ti fanno non è in acciaio. Lì, a Rosolina ci sarà questa pista in acciaio, ci sarà Veronica Cuneo, Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Giusy Mercuri, Marco Iniagara, Daniela Cavanna, ci sarà un sacco di bella gente, quindi organizzatevi per questa Balliamoci Sopra sotto le stelle di Rosolène, vero? Rosolina Mare, con la vostra, spero che faccio la voce di Arrangone, perché mi parte sempre quando sento la sua, ballando con le stelle lì sotto le stelle di Rosolina. Balliamoci Sopra, è una delle prossime volte verrò anch'io lì a Rosolina con voi.

buongiorno, sono Arrangone e trasmetto qui sulla radio, più giovane che mai. Mamma mia, sono il taroccone di Arrangone. Allora, attenzione, per affrontare l'esodo vacanziero in totale sicurezza ed evitare imprevisti su strada, perché io dico sempre, sono sempre le solite robe che devo raccomandare ogni anno quando si spostano i nostri amici di Radio Sorriso. Beh, penso sempre che siate opportunamente informati, poi dico meglio fare ripassino che non guasta mai. Dovete controllare l'efficienza del veicolo prima di partire, sapete, per non trovarvi sorprese magari per strada o nella località di vacanza, che dopo se dovete andare al meccanico vi tirano certe bastonate tra i denti. Dovete rispettare le distanze di sicurezza e fare pause regolari. Se adesso vi spostate da Castelfranco a Jesolo, insomma, no, però se andate, che so, giù in Puglia, nel Salento, se vi spostate con l'auto, ecco, fare pause regolari. Dovete evitare pasti pesanti e l'uso assolutamente vietato, ditelo voi, l'uso del telefonino. Non si tocca lo smartphone, non si guarda il telefono alla guida, mantenendo sempre la concentrazione. Ecco, prima di partire controllo il veicolo, i bagagli, distribuire i pesi in modo equilibrato, assicuratevi di avere tutti i documenti che vi servono, la patente, l'assicurazione, la revisione, ecco, tutto quello che riguarda la macchina, che sia in corso di validità. Regola delle due ore, fare una sosta di almeno un quarto d'ora, scendete, fate due passi, vi bevete un caffè, fate le due gocce e poi ripartite. Cinture e seggiolini, distanza e velocità. Entro nel merito, cinture e seggiolini, sapete cosa dovete fare, opportunamente allacciati, assicurati anche i seggiolini e i bimbi. E vabbè, l'alimentazione. Non dovete scofanarvi un quarto di bue prima di partire. Beh, perché arrivo stanotte, vuoi che non mi faccio. No, dovete fare pasti leggeri ed evitare categoricamente il consumo di alcol prima di partire, prima di mettervi alla guida. Capito? Dai, sono sempre le solite cose e che ve le vengo a dire, ma non sono mai abbastanza.

0: Radio Sorriso più giovane che mai.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: No,
5: sì. Brava.
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
9: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
8: Questo finché non passi a Eolo.
10: E allora tutto diventa più...
8: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
11: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
12: Quando siamo in vacanza.
13: A casa tutto bene.
14: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
15: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Sorriso!
17: Cari amiche
18: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
17: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
18: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
19: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
20: Sensitive, oltre la carta casa.
21: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
22: Il gel della BM Steel lo trovi alla sanitaria ortopedica Avianese ad Aviano, sanitaria da Claudia a Casarsa della Delizia, premiata farmacia Marco Longo a Nogara e all'erboristeria sanitaria del dottor Simeoni a Vigonza. E chiamando sempre la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
23: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
24: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: per volere di un amico di Maerne che non ha fatto neanche tempo a mettere giù il telefono che aveva già la canzone, eh? Marco Zeta, il cielo è una coperta recamata. Ma adesso vi parlo di Andrés Hurtado, questo 57enne, dico, mai che capiti a me queste, dico, basterebbe una volta nella vita una botta di culo, sai, di quelli per dire, ah, finalmente sto bene. Allora, Andrés Hurtado, 57 anni, si sta godendo gli ultimi scampoli di un fine settimana in famiglia a Siviglia, quando qualcosa di strano richiama la sua attenzione. Abbandonato in strada c'è un quadro, anche se a colpire l'uomo non è tanto l'opera in sé, quanto piuttosto la sua cornice, no? Visto questa cornice bella, ha detto, chi ha avuto il coraggio di buttare sta roba? Chi ha incorniciato questo quadro con una cornice così bella? E quest'ultima a spingerlo a salvare il dipinto, no? Che ad occhio poco esperto potrebbe apparire come la semplice veduta di una spiaggia. Hurtado non ha idea di trovarsi tra le mani un'opera originale di, adesso spero di pronunciarlo in maniera giusta, Joaquín Sorolla. Sorolla è un pittore spagnolo attivo a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. Fu molto apprezzato in vita, al punto da convincere i newyorkesi a fare la fila nella neve alta per ammirare i suoi grandi e coloratissimi dipinti. A colpire il pubblico era soprattutto la sua capacità nell'uso della luce e per le sue scene in spiaggia. Il quadro ritrovato è un esempio perfetto delle capacità di questo artista, no? Un capolavoro che gelosamente custodito oramai da tempo da una famiglia di collezionisti privati sivigliani, no? Cosa è successo? Sono stati proprio questi ultimi, no? Sivigliani a smarrire in maniera così casuale il quadro. Vabbè, ve la faccio breve, sto qua l'ha trovato, è una botta di culetto da 150.000 euro, così insomma. Non sarà una grande cifra, però aiuterebbe. Uno come me sarebbe aiutato molto da questa cifra. Se mi date 150.000 euro, guarda, io smetto la radio, non lavoro più.
1: Dolce amica mia,

0: Roberto Tommasi su Radio Sorriso che introduce questa bella signorina, devo chiamarti signora.
1: Signora,
0: no, è la Cavinato che pretende che io la chiami signorina.
1: Perché lei è signorina davvero, io invece sono già signora da un po'.
0: Vabbè, no, ma lei proprio così, insomma, si farebbe mai... Il signora dà un tocco di, che so, di antico oltre che vecchio.
1: Signora?
0: Sì.
1: Pensavo di eleganza, sì. Di raffinatezza.
0: No, no, di vecchiume. Ecco,
1: allora, signori.
0: D'accordo anche Matteo. Che
1: allora, come ti devo. Signor Giovanni Zani.
0: No, chiamami Tanardo, è la stessa roba.
1: Cosa vuol dire Tanardo?
0: Tanardo, sono uno stagionato, tosto, uno che ha vissuto.
1: Tanardo.
0: Uno che dice le parolacce.
1: No, dobbiamo stare attenti perché ieri hai proprio esagerato. Hai detto.
0: Stronzata? Non si può dire.
1: No. Dovevi dire cavolata. Intanto metti la sigla, dai. Intanto vi saluto tutti. Buongiorno, sorrisini.
0: Scusami. La cavolata.
2: Si apre il dibattito su Radio Sorriso.
0: La cavolata del giorno.
1: Del giorno. non abbiamo tenuto la fine. Allora, oggi parliamo di spezie che si usano in cucina, i benefici che portano. Sì. Quindi chiediamo ai nostri ascoltatori se ne fanno uso, se lo sanno che per esempio il rosmarino migliora la memoria.
0: Sì.
1: Sapevi?
0: No, io so dei poteri benefici dell'aglio.
1: L'aglio riduce il colesterolo, quindi mangiarne.
0: No, dovresti essere precisa ed esaustiva. L'aglio fa qualcos'altro.
1: Sì, esatto, e aiuta il cuore.
0: Anche però fa anche un'altra roba l'aglio. Vediamo se riesco. E perché lo sai? Perché fai film. Non sai come. Dove aggrapparti?
1: Ma ecco perché quelli di una certa età, passata la andropausa,
0: sì,
1: mangiano tanto aglio.
0: Tu dici che sia per questo?
1: Secondo me sì, tu le mangi aglio?
0: Io lo mangiavo ma per ammazzare la suocera, hai capito?
1: Dai. Allora, andiamo sulle spezie, adesso a parte gli scherzi, benefiche per i nostri organi. Si sa che la curcuma, per esempio, fa molto bene al fegato.
0: Sì.
1: La cannella fa molto bene al pancreas.
0: Sì.
1: L'aglio, l'abbiamo detto, per il cuore e per altre cose. Poi c'è anche lo zenzero, molto usato per lo stomaco, la digestione.
0: Certo.
1: E poi la salvia, che aiuta la memoria, come il rosmarino. Allora, chiediamo ai nostri ascoltatori proprio questo.
0: Ma la salvia ti pulisce anche i denti, no?
1: Bravo, sì, proprio dopo averli sciacquati, una passata di salvia col dito, così tra un dente e l'altro, li lucida ed aiuta. Quindi chiediamo ai nostri ascoltatori quali sono le spezie che usano e se sanno i benefici, insomma.
0: Certo.
1: Che ce lo dicano come sempre, magari anche con un bel vocale al 345 48 45 663, oppure lo possono dire a noi che siamo in regia. Adesso tu saluterai, presumo, o
0: certo,
1: ti fermi ancora 4, 5, 6, 7 ore?
0: Anche la famosa spezia.
1: Quale spezia?
0: La Spezia.
1: Che è una città.
0: appunto, meravigliosa e famosa La Spezia.
1: Chissà che perché si chiama La Spezia.
0: Mamma
1: interessante.
0: Il mio tasso di deficienza stamattina sarà perché viene.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Io aspetto l'estate per le vacanze.
4: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
5: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
6: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
7: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
8: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Sorriso!
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Sono le 9:03.
12: A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Buongiorno da Esther Roletto. L'Italia non attingerà i 15 miliardi del SEF per le spese militari, almeno per ora. Lo strumento dell'Unione Europea che fornisce agli Stati prestiti a tassi agevolati per aumentare gli investimenti in difesa in deroga al patto sarà attivato solo su richiesta del Parlamento. Resta l'ipotesi di usarlo nel 2027. Mondiali di calcio, la Spagna batte l'Austria 3-0 e si qualifica agli ottavi, dove troverà il Portogallo che ha sconfitto in rimonta la Croazia 2-1. Vittoria anche della Svizzera sull'Algeria per 2-0. Tennis Wimbledon, approdano al terzo turno Sonego, Berrettini, Cobolli e Paolini. Oggi Sinner contro Brooksby. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
15: Radio Sorriso, più giovane che mai.
16: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non c'è.

Monica Cuneo con Antica Fotografia. Buongiorno amici e buon venerdì a tutti voi, bentornati a pieno ritmo prima e poi successivamente farfalle sulle ruote. Anche oggi Giovannino conclude insieme a voi la settimana dalle 9 alle 12, tre ore insieme per accontentare quelle che sono poi le vostre richieste musicali, per celebrare, festeggiare i compleanni, gli anniversari di matrimonio, scrivendo al 345 48 45 663 oppure telefonandomi direttamente allo 0423 736 680 o 736 681. Volendo, questi numeri li potete utilizzare anche per rispondere rispetto a quello che è l'argomento del giorno. Oggi la nostra Tiziana ci porta in mezzo al mondo delle spezie, no? Sappiamo che le spezie hanno veramente un sacco di proprietà anche benefiche per il nostro corpo, e allora noi oggi vi chiediamo per l'appunto quali sono quelle spezie che utilizzate di più, quali sono le spezie che usi e le usate anche proprio per i benefici. Per esempio, sappiamo che il rosmarino migliora la memoria, il timo placa la tosse, il peperoncino migliora la digestione, l'aglio riduce il colesterolo. Allora, qual è di queste spezie qui quella che voi utilizzate di più? Per esempio, molti, ora sono sicuro, compreso il sottoscritto, mi citeranno lo zenzero, che ha una miriade di proprietà veramente importanti per il nostro corpo. Fatevi sentire, raccontatemi, e intanto direi di partire anche con la musica. Arriva Matteo Tarantino e Rossella Ferrari con questo bel moderato dal titolo Voglio solo amore.

Buongiorno, buona giornata amici cari, Radio Sorriso, la musica, la gioia, l'allegria, qualcuno dirà è arrivato anche lui, che cavolo, amici! La BM Stile, io sono così, chi mi conosce lo sa, non veniamo qui, buongiorno, sono Raffaello della BM Stile, io sono così, sono Raffaello della BM Stile da 35 anni a parlare di lui, del nostro famoso gel, anche se festeggiamo i 40 anni quest'anno, mamma mia, 40 anni, ha ragione, i 40 anni quest'anno, ragazzi, mi era passato di niente, come BM Steel proprio 40 anni fa nel nostro piccolo, e da 35 anni a parlare di questo incredibile prodotto naturale. Sono le famose erbe del dottor Belforte, dove noi come BM Steel siamo i distributori su tutto il territorio nazionale e oltre, diciamo così. Ma la cosa importante è farlo conoscere, far capire quello che è questo prodotto, quello che può fare e quello che fa realmente. Non guarisce nessuno, non miracola nessuno. Se volete guarire o pensate di guarire, non comprate il prodotto, perché noi non guariamo nessuno. Se volete star bene, se volete dire ma voglio provare ad alleviare il problema della pesantezza, la schiena, il prurito, quel prurito micidiale che quando incominciamo a grattarci e so cosa vuol dire, non smettiamo più, e allora bene, applichiamo il gel, ne basta poco. La cosa bella è che dopo 2 minuti è completamente asciutto e ti rilassa, ti toglie veramente quel mordente, quel nervoso anche dalle spalle, la schiena. Applicatelo bene dal fondo schiena fino alla cervicale, lo stendete, 2 minuti dopo è completamente asciutto e dopo 2 minuti potete mettere la maglia, maglietta, camicia, quello che siete abituati, amici cari, e vi sentite rinascere. Ma la cosa bella è sentirlo, non è che dovete stare lì ad aspettare un quarto d'ora, 2 ore, 6 giorni, no, dopo 2 minuti incominci a sentire veramente un brivido incredibile, proprio proprio questo brivido che vi percorre la schiena o vi percorre le gambe, è incredibile. Solo provandolo potete capire l'amore, la gioia che ho quando parlo di questo prodotto. 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra. 035 83 17 91. Musica e a dopo!

Ritorniamo in diretta, amici cari, bello della diretta. E allora prima parlavamo delle gambe, la schiena, le spalle, il prurito, quel prurito micidiale pazzesco che poi incomincia a innervosirti, incomincia a grattarti e ti appoggia al muro e ti appoggia in tutti gli angoli perché non riesci ad arrivare nel punto in cui ti dà fastidio. Lo possiamo questo allontanare come i crampi di notte, amici cari. Sì, avete capito bene. Perché soprattutto noi uomini abbiamo questo problema, che soffriamo tremendamente di crampi quando ci svegliamo di soprassalto, con questo dolore pazzesco, questo nervoso, e soprattutto questo nervo sotto la pianta del piede o il polpaccio. Allontanare questo problema usando il gel bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, lo sottolineo, non sprecate il prodotto, ma sentirete il benessere, il sollievo e soprattutto poter dormire tutta la notte. E allora, ma cosa fare? Perché star lì ancora una volta a dire ma sarà vero, non sarà vero, ma funziona, non funziona? Datemi fiducia. Magari siete due amiche, due sorelle, due vicine di lavoro, due persone che si incontrano a camminare. E allora 035 83 17 91, chiamate, vi arriva a casa vostra una confezione. Nella confezione trovate due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro. 38 euro è il prezzo, non ci sono sorprese varie o cose o sorprese effettivamente, ma 38 euro è quello che dovete dare al corriere. Importante, ci pensa il corriere, nel momento che date i soldi lui vi dà il pacco, poi pensa tutto lui. Dunque, amici cari, non c'è niente da fare, adesso è arrivato il momento, adesso, di chiamare. Sì, sei lì nel dubbio con il telefono, è giusto il numero di telefono, 035 83 17 91. A casa vostra due flaconi negli orari soliti del consegna dei corriere. E allora sì, è arrivato il momento, amici, è arrivato il momento, lo state facendo? 035 83 17 91. Aspetto realmente la vostra chiamata. Un saluto da Raffaello, alla prossima, ciao!

Un bel Aligalli, orchestra Marco e il Clan con Bugiarda, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Si parla di spezie o erbe che usiamo, no? Erbe aromatiche che usiamo per andare a cucinare. Le erbe aromatiche, come le spezie, hanno tutte delle proprietà poi per il nostro corpo. Allora oggi vi chiediamo qual è quella che usate voi per appositamente, magari proprio per andare a sfiammare, per andare a rinforzare il metabolismo, eccetera, no? Per esempio, un'amica Rossella di Padova mi ha detto: io uso la salvia, la uso un sacco in cucina e la uso anche quando magari ho un po' di mal di stomaco o una digestione, ho mangiato un po' pesante, perché la salvia effettivamente ha delle proprietà antinfiammatorie, antisettiche e digestive. Io mi ricordo la mia nonna che quando aveva magari il classico bruciore di stomaco, eccetera eccetera, faceva la salvia bollita e poi si beveva proprio questa tisana, chiamiamola così, questo infuso di salvia bollita, e le passava. Quindi assolutamente le proprietà della salvia sono molto molto molto importanti. Ma raccontatemi qual è la vostra: 345 48 45 663 oppure 0423 73 6680 o 736 681. Tra l'altro potremmo, come dire, anche dare dei consigli per qualche infuso, per qualche frullato, ecco, anche se allarghiamo leggermente l'argomento. Comunque d'estate abbiamo bisogno di rinforzarci, di reintegrare vitamine e magari anche, come dire, essere un po' più forti con i vari sbalzi di temperatura. Allora raccontatelo a Radio Sorriso, anche per poi prepararci al mese invernale, perché sapete che d'estate bisogna prepararsi poi per l'inverno e per l'autunno. Vado a salutare, a dare il buongiorno all'amica Giuliana di Montichiari Brescia e anche all'amica Luigina da Morgano, che ci augurano un buon venerdì. E continuo anche con la musica, arriva proprio per l'amica Rossella di Padova Diego Zamboni con Vento di Pace, Sierra Madre del Sur.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: Sorriso.
8: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
9: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
10: È iniziato l'incontro. Calcio destro.
11: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
12: Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiore di lavoro. Meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnes è un brand del gruppo Eureka SPA.
13: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Siamo il gruppo editoriale Bagotti per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Francesca Mazzuccato con Sono Tua e continuiamo con la musica. Arriva Ruggero Scandiuzzi, Bella la vita.

Ruggero Scanduzzi con Bella la vita, sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare intanto l'amica Angela di Concordia Sagittaria. Un grande saluto Angela, e poi saluto anche chi ci dona un sorriso, ma soprattutto chi ci dona un po' di fame, Mirko dalla provincia di Belluno. Noi stiamo utilizzando l'affumicatoio naturale, praticamente è un bel affumicatoio, Porchetta più costette, stinchi e wuster, Mirko e Andre da Belluno. E allora ragazzi, un abbraccio fortissimo e soprattutto buona affumicatura. Poi raccontateci un po', anzi mandateci un po' di foto, perché un po' di invidia in realtà c'è, e raccontateci anche quali spezie mettete per affumicare bene. Mirko, ti mando un abbraccio e ti auguro una buona giornata. Si continua con la musica, arriva Domenico Cerri con la musica.

Franco Bagutti Band con Vivere per te, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a salutare adesso invece l'amica Maria Giovanna di Schio. Ciao Maria Giovanna, un abbraccio fortissimo e grazie. Lei usa un sacco di spezie, un sacco di erbe, proprio perché hanno un sacco di proprietà, no? Mi viene in mente, non so, dicevamo prima il timo per la digestione o comunque anche il timo per la tosse. Questo è un ottimo consiglio che mi è stato dato, proprio perché sapete che io ogni tanto ho i miei periodi di tosse, e allora il timo aiuta ad allevarla in maniera del tutto naturale. Ma sono tante le specie, sono esattamente 9 più o meno, poi sicuramente ce ne saranno altre che hanno tante proprietà. Per esempio la famosissima curcuma, no? Per il fegato, favorisce la depurazione e riduce l'infiammazione e protegge le cellule epatiche. Però ce ne sono tante. Oggi vi chiediamo voi quale usate di più, magari in cucina, però magari si usano anche un po' meglio e un po' di più sapendo di queste proprietà. Oggi parliamo di questo su Radio Sorriso. Chiudiamo la prima ora insieme con un bel valzer, il maestro Massimo Andreotti con La Gazza Ladra.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo!
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Io aspetto l'estate per le vacanze.
5: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
6: Balliamoci sopra.
4: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra. 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio, ingresso libero.
7: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
8: Sorriso.
9: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
10: Sono le 10:02.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
13: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
14: Buona giornata. Congresso della UIL a Padova, si va verso la riconferma del segretario Bombardieri. Ieri alla giornata di apertura, ospite d'onore la presidente del Consiglio Meloni, che ha parlato di intelligenza artificiale e di nuove tecnologie.
15: Non sono convinta che il bivio sia tra innovazione e regolazione. Io penso che il bivio sia tra un'innovazione che rimane al servizio dell'uomo e un'innovazione che finisce per condizionarlo. La tecnologia deve essere uno strumento della libertà, non un fattore di dipendenza o di concentrazione del potere. Noi abbiamo bisogno di un autentico umanesimo tecnologico, cioè un modello nel quale il progresso continui ad avere al centro la persona, i suoi diritti, il suo lavoro, la sua dignità.
16: La regione aumenta le capacità di stoccaggio della plastica riciclata dagli impianti del Veneto, consentendo la realizzazione di depositi temporanei. In questo modo, spiega l'assessore regionale all'ambiente Elisa Venturini, sarà possibile continuare a ricevere il materiale raccolto dai cittadini, evitando il blocco della filiera in attesa che il mercato torni ad assorbire questi quantitativi.
14: Anche questo appuntamento con le notizie flash termina, a risentirci al prossimo.
17: Le tue richieste a Radio Sorriso, solo allo 0423 736680.
18: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
19: L'inflazione

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
6: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Sorriso!
8: Il momento di Farfalle su due ruote.
9: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
10: Oceania.

0: Cari amici di Radio Sorriso, eccomi qua, Giovanni Zani, anche oggi con Antonio Poli di Amel Medical. Buongiorno.
1: Buongiorno Giovanni, buongiorno a voi tutti cari amici.
0: Sei
1: ascoltatori di Radio
0: carico.
1: Sorriso. Sono carico Giovanni, perché? Perché ho avuto una soddisfazione settimana scorsa veramente importante. Le mie soddisfazioni quali sono? Sentire delle persone che con difficoltà, con un po' di timore, ma timore non tanto nella paura, ma nella paura di fare un acquisto che non funzioni. E qua ti parlo di una persona che soffre ancora di fibromialgia, che mi ha detto: ho ripreso a vivere. Fibromialgia, una patologia che è stata riconosciuta da poco, che porta dei dolori un po' su tutto il corpo, sono dei dolori che migrano, e chi soffre di fibromialgia sa di che cosa parlo. L'ho presa per effetto della disperazione, e adesso trovarmi che mi alzo al mattino e che ho riposato tutta la notte, non mi sono più svegliata per il dolore, e ora che ho dimezzato anche i farmaci antidolorifici, per me è una soddisfazione veramente incredibile. Tutto questo è un aiuto che abbiamo potuto dare a la signora Lucia, che soffre di fibromialgia.
0: Certo. Okay.
1: Che cosa abbiamo dato alla signora Lucia? Ecco perché sono così carico e sono così felice. La stuoia, perché chi soffre di fibromialgia, la stuoia, l'alta frequenza, dà un aiuto a diminuire il dolore causato dalla fibromialgia. Se voi soffrite di fibromialgia e volete avere in casa gratis in prova il nostro prodotto, 880 20 40,
0: 880 20 40. Per chi sente parlare per la prima volta di stuoia, nella seconda parte della trasmissione noi vi parleremo di come posizionarla, di come attivarla, eccetera eccetera. Qualche minuto, il tempo di una canzone. Ma che...

0: Caro Antonio Poli di Amel Medical, è il momento di spiegare, meglio che lo faccia te, insomma.
1: Assolutamente sì.
0: Potrei farlo benissimo anche io, insomma, dopo tanti anni oramai di collaborazione, come distendere e sistemare una stuoia, però.
1: Allora, spieghiamo innanzitutto a chi ci ascolta come agisce la stuoia, che cos'è. Il campo magnetico si distingue in tre parti. C'è il campo magnetico stabile, che sono le classiche calamite, o il campo magnetico terrestre, campo magnetico stabile, che viene, se tu usi una calamita, la calamita tipo quella che abbiamo nei cassetti e quant'altro, quella produce un campo magnetico stabile. Poi abbiamo i CEMP, campi magnetici pulsati, che è una vita che vengono usati soprattutto in ortopedia per accelerare la calcificazione del callo osseo. E poi abbiamo che si distinguono i CEMP in due frazioni: campo magnetico in bassa frequenza e campo magnetico in alta frequenza. I nostri dispositivi, tutti quelli che abbiamo, in particolar modo Antidolor Pro, questo ultimo dispositivo altamente professionale che produce 250 Gauss per canale e a 4 canali, ha la possibilità di fare sia la bassa frequenza sia l'alta frequenza, oppure entrambe in contemporanea. L'alta frequenza è quella della stuoia, va posizionata sopra il vostro materasso, va a coprire tutta la superficie del vostro materasso, che sia esso singolo, che sia esso francese o matrimoniale. Cosa importantissima, cosa succede? Quando noi andiamo a letto alla sera, produce un campo magnetico che non è percepibile dal corpo umano, non sentiamo vibrazione, non sentiamo calore, non si nota nulla, ma le nostre cellule assorbono questa energia, ci permettono di rilassare tutto il sistema muscolare, ci permettono di contrastare il dolore in qualsiasi parte del corpo. Ecco perché ci alziamo al mattino riposati, rilassati e soprattutto senza dolori. Questo è quello che fa la nostra stuoia. 800 80 20 40 per averla gratis in prova a casa vostra.
0: Cosa volete aggiungere di più, insomma?
1: Chiamateci.
0: Chiamate 880 20 40. Alla prossima puntata, Antonio.
1: Ciao a tutti e grazie.

Italia Funk con Pescatori di Perle, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora vado a salutare ancora l'amico Natalino e poi devo salutare invece l'amico Roberto e anche la moglie di Montecchio Maggiore, perché tra poco li vado ad accontentare con un bel brano in bocca al lupo proprio del maestro Secondo Casadei. Intanto però Marco Battaini e Davide Conti con Gino, questo bel ballo di gruppo che ci balliamo tutti insieme su Radio Sorriso, sempre qui, mi raccomando.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da... Iper-

0: Lo perfetto su corede.it.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sorriso!
3: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.
6: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
7: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
8: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
9: Aperto per ferie!
8: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
10: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
11: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
12: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
2: Sorriso.
14: Edizioni Mamma Music presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: E ringraziamo le edizioni musicali Mama Music per questo bel brano del mese. Ci siamo ascoltati Matteo Bensi per Un bacin d'amor, il titolo di questo bel brano, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buongiorno all'amica Ilaria da Gorizia, buongiorno Radio Sorriso. Volevo lasciare un buon fine settimana alla scuola Giacic e a tutte le scuole di tutti gli ordini e grado del Friuli Venezia Giulia. Buone vacanze a tutti, in particolare a tutti i docenti, assolutamente, io aggiungo meritate vacanze, come lo sono per i nostri studenti, lo sono altrettanto per i nostri docenti. E se è possibile vorrei ascoltare Romagna Mia, assolutamente sì, vi accontento ben volentieri con questo bel brano interpretato da questi giovanissimi virtuosi della musica da ballo, i Santa Valera, perché giustamente voi siete docenti ed è bello pensare che comunque degli studenti ancora in essere suonino già questi bei brani.

Baldi con Abanero, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amico Filippo dalla provincia di Verona e vado a salutare anche l'amico Arturo che ci richiede Gabriele Di Pietro con un bel cia cia cia dal titolo Pochito cia cia cia.

Alberto Calle con Una Volta, sempre qui su Radio Sorriso. E che dire, io vi voglio ricordare un appuntamento veramente, veramente, come dire, imperdibile, perché lo sapete che Radio Sorriso vi porta sempre e vi dà sempre dei bellissimi eventi, assolutamente. Allora, vediamo se riesco a far partire la canzone, perché mi è venuta in mente ora.

0: Martedì 7 luglio ritorna lo spettacolo di Radio Sorriso Balliamoci Sopra, Rosolina Mare in Piazza San Giorgio. A partire dalle ore 20:45 si balla su una pista in acciaio sotto le stelle. Wow, anche molto romantico. Iris, Max e Alex, come dire, a tenervi compagnia, ma soprattutto i nostri super ospiti speciali: Veronica Cuneo, Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara e Daniela Cavanna. Per una serata veramente bellissima che sarà poi contornata dalle coreografie della scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury e allora l'appuntamento assolutamente è rinnovato per martedì 7 luglio. Rosolina Mare, Piazza San Giorgio, l'ingresso, ve lo ricordo, è gratuito!
1: Andiamoci in pista, dimentichiamo tutto per almeno 2 ore, vogliamo divertirci e poi far l'amore.
0: E allora appuntamento imperdibile, che dire, io vi ringrazio, vi rinnovo l'appuntamento per quanto mi riguarda domani a partire dalle ore 16 sempre qui su Radio Sorriso. Un saluto, buon pranzo e buon proseguimento. Ciao!

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Io aspetto l'estate per le vacanze.
5: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
6: Balliamoci sopra.
4: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra. 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio, ingresso libero.
7: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
8: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
9: Aperto per ferie!
8: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
10: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
11: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauri CGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
12: Sorriso!
13: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
14: Sono le 12:04.
15: L'ora esatta è stata offerta da...
16: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
17: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
18: Buongiorno da Esther Oletto. Gli alleati della NATO di nuovo nel mirino di Donald Trump. Su Truth scrive: è ridicolo che gli Stati Uniti mantengano un rapporto non reciproco sulle spese militari, ma ricevimento a Villa Taverna per i 250 anni dell'indipendenza americana. Il vice premier Tajani assicura: l'amicizia tra Roma e Washington è più forte di ogni polemica. Questa mattina Alessandro Bastoni non si presenterà davanti al PM di Milano per rispondere dell'accusa di prostituzione minorile. Il difensore di Inter nazionale si avvale della facoltà di non rispondere e respinge ogni accusa, così come la ragazza coinvolta all'epoca 17enne. Mondiali di calcio, una Spagna straripante cala il tris all'Austria e si qualifica agli ottavi, dove troverà il Portogallo che ha battuto in rimonta la Croazia 2-1. Un rigore e 4 gol annullati, compreso il potenziale pareggio al fotofinish. Vittoria anche della Svizzera sull'Algeria per 2-0. Queste le breaking news di TGcom 24.
19: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
20: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
21: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
20: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
22: Deghi arredare casa?
23: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
24: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
25: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
24: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
23: Devi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
0: E te lo porto io!
24: Devi provare!
1: Devi fidarti!
0: Perché se non devi, non ci credi!
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Sorriso.
12: È il momento di
26: ridiamoci su.

0: La
1: Eccoci qua, ci siamo.
0: Cicico Co.
1: No, dicevamo che carino questo Maya di Luca comunque. Sabatini. Perché non ti è piaciuta questa cumbia?
0: Sì, è carina.
1: Sembra di essere
0: molto
1: sopra
0: bellina.
1: Un cappello nel deserto.
0: Sul cappello che noi portiamo.
1: Vabbè.
0: Hai detto cappello comunque.
1: No, ho detto cammello.
0: No, hai detto cappello.
1: Sul deserto
0: io,
1: con cosa
0: io
1: vai?
0: Io ho capito il cappello. Ma da te mi aspetterei questo ed altro.
1: Perché sei troppo assonnato. Vai in palestra troppo presto la mattina e non dormi. E poi sei assonnato durante il giorno e non sai quello che dici.
0: Oh, ieri ho fatto un bellissimo giro in bici. Ieri sera. Al tramonto, una cosa meravigliosa. Bello. Te quando è che ti prendi la bici?
1: Quando me la regalerai tu, verrò. Oh mamma mia, guarda un po' Mirko di Belluno cosa stanno facendo. Stanno a magnà comunque. Stanno a magnà.
0: Beati loro. Noi abbiamo
1: porchetta, salame.
0: Ma dov'è che sono?
1: Dov'è
0: qua?
1: Che siete, ragazzi?
0: Aspetta, magari è anche
1: fateci
0: scritto.
1: Sapere, dai.
0: Aspetta che mi metto gli occhiali, che qua c'è roba interessante da vedere.
1: Buxter.
0: Noi affumichiamo naturalmente.
1: Buxter.
0: Wow.
1: Dagli amici di Belluno.
0: Siamo al top. Ma siete là anche domani, che magari passo in bici a fare un giro.
1: Preparatevi perché è uno scroccone il nostro
0: porchetta,
1: Max.
0: Più costine, stinchi, visto il Mirko di Andrea di Belluno, dona un sorriso, ti credo.
1: Dona un sorriso, grazie. Pensavamo un bel piatto di stinco, ma insomma, vabbè.
0: Secondo me se passi da là, di là, te lo offrono.
1: Vabbè, dai, torniamo al nostro argomento invece oggi. Parliamo di spezie, sempre di cucina, ma di spezie. Però quali sono le spezie che usi e che sai i benefici? No. Tipo, non so, la curcuma per il fegato, la cannella per
0: Se tu fai così...
1: Perché non vedo molto bene.
0: Vedi?
1: Per il pancreas, aglio per il cuore, anice stellata per i polmoni, zenzero per lo stomaco.
0: Occhio! Per l'intestino.
1: Tu che cos'è che usi?
0: Io li uso tutti, però non so, non li uso per i benefici, li uso perché mi piacciono. A parte un po' la cannella nello strudel, che secondo me se ci fosse lo strudel con cannella, cosa che non ci sarà mai, perché la cannella nello strudel è cosa fondamentale, lo mangerei più volentieri. Però lo strudel è buono, magari se non gli mettono troppo cannella.
1: Ma come, non ti piace la cannella?
0: Nello strudel.
1: Ma secondo me si sposa bene, ci sta.
0: Lo so,
1: me.
0: Però non...
1: Con le mele... Infatti io quando faccio le mele...
0: Le mele cotogne.
1: Le mele cotte, a pezzettini, le faccio andare un po' con un po' di acqua e zucchero. Ci metto anche un po' di cannella che dà quel sapore dolciastro. Per esempio la cannella io la metto anche con... quando faccio
0: il
1: sugo che è cipolla bianca, radicchio rosso... panna e un po' di cannella. Mamma che buoni. Beh. Ma che vuoi sapere tu?
0: Comunque Mirko di Belluno ci scrive: se volete ce ne sono.
1: Va bene,
0: quindi,
1: salutiamo.
0: Ma anche domani, mandami l'indirizzo, che se anche domani siete lì accampati.
1: E invece io propongo di chiudere qui. Salutiamo
0: andiamo?
1: Tutti e andiamo su Belluno. Dai.
0: Guarda, io sono anche in motorino, farei anche prima.

0: Che dolcezza in questa Bambini nel Mondo con Omar Codazzi, Bambini del Mondo. Allora siamo ritornati in diretta alle 12.23.
1: Quanto bello era.
0: Cosa?
1: Quanto bello era quando eravamo bambini. Che giocavamo spensierati, non avevamo pensieri, problemi. Il pranzo lo trovavamo,
0: avevamo
1: la cena
0: 40
1: lo trovavamo.
0: Anni di meno.
1: E mamma mi dai la mancia e tac e andavamo a prenderci
0: era
1: le caramelle. C'era il telefono, maledetto. Vabbè, comunque andiamo a sentire un messaggio vocale.
0: Oggi che... parliamo di spezie.
1: Di spezie.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Maurizio, Gemona del Friuli.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Io di spezie credo di avere almeno due ante della cucina piene.
1: Due ante addirittura.
2: Sono un amante.
1: Ah.
2: Una spezia che uso in particolare
1: sì?
2: È l'anice stellato. Che è un po' anice, un po'
1: stellato.
2: Agrume, un po' tutto. E lo uso un pezzettino quando faccio una salsa, per esempio, di vino bianco per le carni bianche, pollo, tacchino, eccetera. E mi viene bene. Poi ovviamente tutte
1: invitarci?
2: Le altre, in particolare poiché mia moglie è rumena, quando vado dalla suocera vado nei mercatini e mi compro la paprika sia dolce che piccante e anche affumicata fatta dalle nonnine.
1: Affumicata?
2: Che sono lì ai mercatini a vendere quello che producono loro
1: certo,
2: manualmente.
1: Certo, chilometro
2: ciao,
1: zero.
2: Ciao, buon weekend.
1: Ciao Maurizio.
2: Una canzone 10 anni fa, grazie.
1: 10 anni fa. Comunque la paprika affumicata, tu sapevi l'esistenza?
0: Sì, sì.
1: Ah, io no. Quella dolce, quella piccante, sì, ma quella affumicata mi è nuova.
0: E poi si sa che in quei paesi dell'est si usano moltissime spezie che noi magari alcune non le conosciamo,
1: ma,
0: non
1: ma
0: le
1: non
0: usiamo.
1: Solo, ma non solo nei paesi dell'est, anche vai, che ne so, in Turchia, Marrakesh, posti
0: certo,
1: là, ciao. Ci sono proprio i mercatini di spezie, voglio dire.
0: Che hanno quelle montagne.
1: Beh, meraviglioso. Io non sono mai stato, però mi piacerebbe andare su, che ne so, parliamo di Marrakesh come altre, per vedere sti mercatini con queste cose qua tutte belle colorate. Te no?
0: Sì,
1: sai
0: anche
1: ma
0: io sono stata in Egitto, sono stata al Cairo e sono stata a vedere proprio un mercatino.
1: Sei mummificata da quanti
0: comunque,
1: anni?
0: Comunque l'anice stellato, caro amico, fa molto bene per i polmoni, aiuta la aspetta ritenzione.
1: No,
0: aspetta che non riesco a leggere bene.
1: Anice stellato aiuta
0: aiuta la regolarizzazione
1: e dona
0: sollievo alle vie aeree. Quindi
1: se dopo ci butti giù una bella sigaretta meglio ancora.
0: Penso proprio.

0: anche ascoltando, ridiamoci su.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
4: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: No! Sì! Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sorriso.
3: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Caffè Orzo.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
7: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Se cerchi dolcezza
10: o se preferisci un gusto più deciso,
9: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
10: Sono entrambi buonissimi.
9: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
11: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
12: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: Sandrino Piva.
1: El Campero, un bel paso doble alle 12:39 minuti primi. Attenzione, perché vi vogliamo tutti in pista martedì.
0: Ma sì, no, a proposito, sì, ma il Campero mi ricorda qualcosa?
1: I Camperos? Gli stivali?
0: Ah, ecco, il Campero, sono gli stivali con la punta, con l'impelle, giusto, che era periodo dei... dove c'erano gli Oleari, tutte quelle marche là, Americanino,
1: I paninari,
0: ecco, mi sfuggiva, Sisley, tutte quelle marche che adesso...
1: Sì, vabbè, adesso...
0: Martedì, tempo permettendo, ovviamente, ritorno allo spettacolo di Radio Sorriso con il nostro Bagliamoci Sopra, dove a Rosolina Mare sarà una festa veramente stratosferica. In piazza San Giorgio si inizierà a ballare già dalle 20:45 su una pista d'acciaio, quindi guardando in alto si possono guardare le stelle. Ok? Chi ci sarà presenti sul palcoscenico, oltre agli ospiti di Radio Sorriso?
1: Di certo la nostra Iris, il nostro direttore Alex.
0: Ma il numero uno.
1: E poi Dulcis in fundo, e lo dico
0: ma
1: per
0: io
1: ultimo.
0: Ci sarò, non ci sarò, mi vedete, non mi vedrete. Vado a fare il bagno, vado a mangiare, adesso di qua di là. Io sono come il direttore dei lavori. Si mette là così, mani incrociate, sì dai, ok, fai,
1: nulla
0: vai,
1: facente,
0: vieni avanti.
1: In una serata di divertimento, giustamente approfittando di divertirsi personalmente.
0: Quindi avete capito che ci sarò anch'io assieme ai miei colleghi Iris e Alex, ma...
1: Ma ci saranno, ovviamente, come accade nello spettacolo Bagliamoci Sopra, l'alternanza di tante orchestre.
0: Esatto.
1: Ci saranno Veronica Cuneo, Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e le coreografie della scuola di ballo Mara Demis Dance.
0: Esattamente.
1: Abbiamo detto che presenteranno il nostro direttore Alex insieme a Giusy Mercury?
0: No, ma l'hai detto adesso.
1: Lo diciamo adesso. Ma tra queste star, tra queste stelle, ci saranno appunto il nostro direttore Alex, Max.
0: Grazie.
1: E Iris.
0: Mi spiace che non ti hai chiamato, ma te sei sempre impegnata. Io non
1: faccio parte delle stelle. Non faccio parte, quindi. Allora, balliamoci sopra martedì prossimo, martedì 7 luglio.
0: Vuoi andare al posto mio?
1: Ingresso gratuito, ricordiamolo.
0: Sì, certo.
1: Rosolina Mare, piazza San Giorgio. Oh. Se vado lì e poi chi sta qui in radio?
0: Io.
1: Che i migliori sono via.
0: Facciamo il cambio.
1: No.
0: Due migliori e un peggiore, scusami, no? Tre migliori.
1: Leggi il messaggio di Rita che andiamo con una bella richiesta.
0: Buongiorno,
1: vai.
0: Sono Rita di Padova. Per cortesia, mi fate ascoltare Libertà di Albano. Grazie mille, buona giornata. Allora, Albano proprio no, ma abbiamo un'altra orchestra. Finisce sempre
1: quella di
0: I No di Graziano.
1: Ecco.

0: La Danimos con il ballo dell'asinello.
1: No, è andata.
0: Ah, prima. No, ok, ok.
1: Ciao Radio Sorriso, sono Enzo.
0: Ciao, ciao,
1: io
0: Enzo.
1: In cucina uso tantissimo il rosmarino. Mia nonna diceva sempre che aiuta la memoria. È vero o no? Sulle patate al forno è insostituibile.
0: Hai ragione, hai ragione. Se poi gli metti anche uno spicchio d'aglio, ciaone. Tu me le fai le patate al forno? Con
1: le
0: l'aglio?
1: Faccio con aglio,
0: camicia, il rosmarino,
1: la salvia, trittati
0: la salvia?
1: Insieme.
0: La salvia nelle patate?
1: Ah sì, salvia e rosmarino. Sì, sì. Guarda, le ho fatte proprio l'altro giorno con la salamella. Le ho messe in forno. Salvia e rosmarino, guarda, la salamella poi è diventata proprio croccante. Wow, una delizia.
0: C'è buonissimo, però brava, Che pensi sempre i colleghi, tu brava? Farne un po' di più, una porzione da mangiare assieme a pranzo.
1: No,
0: qua,
1: il bello è che tu dici così, invece a casa mia l'ho dovuta mangiare quasi tutta io, ecco. Perché a casa mia non
0: sai
1: piace.
0: Sai che sono di bocca buona io, potrei portarmi
1: sì.
0: un...
1: Buongiorno, a casa mia non manca mai il timo. Quando arriva il mal di gola o un po' di tosse, preparo una tisana con il timo e il miele. Mi dà sempre una bella sensazione di sollievo.
0: Il timo, buono
1: il timo, sì, è molto buono... anche da tritare insieme all'origano. Origano e timo,
0: ecco, a me l'origano proprio credo
1: con,
0: che sia
1: se devi fare la trota per esempio che non sa da niente,
0: non gli metto
1: un
0: l'origano.
1: Po' di limone,
0: sì, il limone sì, ecco. All'oro ma no il timo, cioè no il quello che hai detto tu.
1: Cosa che ho detto?
0: Quello metti nel
1: timo e origano.
0: Origano.
1: A te non piace l'origano.
0: A me non piace l'origano.
1: Anche sulla pizza non lo metti.
0: No.
1: Però il peperoncino.
0: Assolutamente sì.
1: Assolutamente.
0: Il peperoncino.
1: T'ho visto l'altra sera che
0: aglio.
1: Hai preso la pizza e ti sei versato l'olio al peperoncino.
0: Non dire niente. Perché la cipolla no?
1: Ma sì, infatti tutta la sera poi col microfono così parlava, per fortuna
0: infatti
1: che
0: si ammosciava quando parlava, si ammosciava il microfono, hai visto che roba?
1: Allora amici, oggi vi stiamo chiedendo proprio questo: quali sono le spezie
0: che utilizzate più spesso in cucina?
1: Vogliamo ricordare anche il numero di WhatsApp?
0: Ricordiamo che è il 345 48 45 663, se volete commentare anche con la vostra voce utilizzando la messaggistica vocale di WhatsApp o Telegram, quello che più vi piace insomma.
1: Esatto, andiamo con Rita Braida qui su Radio Sorriso, io ballo.

0: State ascoltando Ridiamoci Su. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
6: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Sorriso.
8: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
9: Radio Sorriso, il giovane che mai.
10: Sono le 13 e 2 minuti.
11: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
12: Ben ritrovati. Un uomo di 50 anni è stato arrestato stamattina in via Dalmazia nel quartiere Arcella a Padova dopo aver accoltellato un uomo di 36 anni. La vittima, un tunisino irregolare, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale civile e sottoposta a un intervento chirurgico. Gli agenti delle volanti hanno trovato l'aggressore, un senegalese, ancora con il coltello in mano.
13: Il Veneto si conferma la regione con le migliori performance sanitarie e quanto emerge dal rapporto sulle performance regionali del sistema sanitario italiano di Crea Sanità, presentato a Roma, la presidente di Crea Sanità, Daniela D'Angela.
14: Quello che è emerso è come sulle aree più consolidate, come l'assistenza ospedaliera piuttosto che la specialistica ambulatoriale, sembra esserci una miglior soddisfazione al migliorare dei livelli di tutela della salute che si sono registrati in quelle regioni, cosa che non avviene su aree relative all'assistenza domiciliare, la non autosufficienza, dove invece ci sarebbe più bisogno, e se proprio su queste aree, che anche le regioni più performanti fanno fatica a decollare, e peraltro c'è una bassa percezione di miglioramenti da parte dei cittadini.
12: Nel Veneto in un anno sono state svaligiate 18.561 abitazioni, pari a una media giornaliera di 50 furti. Il numero maggiore di intrusioni è stato denunciato a Padova, circa 4.000, seguita da Verona, Venezia e Vicenza, tutte sopra i 3.000 colpi. A Belluno ne sono stati denunciati 254.
13: Per il momento è tutto, a più tardi.
15: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
16: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
17: Fai leva sui miei desideri, eh?
16: Veramente faccio leva sull'IVA.
17: Leva sull'IVA?
16: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
17: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
16: Ce li leva?
17: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
16: Leva l'IVA.
17: E i pensieri.
16: Solo a luglio, solo da...
18: Iperceramica!
7: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
19: Internet veloce!
18: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
20: Sorriso.
21: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Batti cuore
2: con Roberto Polisano. Ma che bella questa canzone. Ritorniamo sulle spezie che si usano quotidianamente nelle nostre cucine, o anche solamente perché si sanno i benefici e da dove arrivano.
1: Tu il pepe?
2: Ah sì sì, ovunque, dappertutto, sì sì. Quando verso l'olio, metti che devo fare, per esempio, ieri sera ho fatto le zucchine,
1: pepe.
2: Oppure
1: lo metti anche nella pasta il pepe? Dipende dai tipi di sugo.
2: Dipende dal sugo, ma direttamente nella pasta no. Io se no. cucino qualcos'altro. Comunque
1: sopra.
2: Il pepe sì. A me piace molto.
1: Tu hai mai
2: molto.
1: Fatto la pasta
2: caccia
1: con
2: caccia e pepe?
1: Sì.
2: Ci
1: anche.
2: Va.
1: Beh,
2: sì,
1: certo,
2: sì.
1: Caccia e pepe.
2: A me piace molto il pepe. È frizzantino.
1: Sei peperina, ultimamente sei un po' peperina, chissà poi perché. Ecco spiegato il motivo.
2: Pensa ai fatti tuoi.
1: Peperonaggine.
2: Ciao Radio Sorriso, sono Flavia. Io uso molto la salvia.
1: Hai capito?
2: Al mattino a colazione una bella tazza di tisana di salvia contro le vampate della menopausa. Sai che dovrei provarla anch'io questa.
1: Tu ormai l'hai già passata da mo' la menopausa.
2: Non è vero.
1: Sì,
2: poi nella carne del
1: nella carne,
2: nel pesce, e nelle patate lesse. Si può richiedere. Ah, ok, vabbè. Poi ci chiede una canzone la radio del nostro
1: certo,
2: direttore.
1: Tutte le canzoni di Alex.
2: Siete veramente

0: 53, ne faccio 51 tra un mese, anzi questo mese.
1: Comunque la canzone l'amica Flavia la vorrebbe dedicare a zia Teresina, se è ancora all'ascolto della radio. Allora andiamo
0: proprio. Certo che è ancora all'ascolto. Teresina, contraccambia la dedica a Flavia.
1: Ecco.
0: Vediamo se è all'ascolto.
1: La radio con il nostro Alex So.

0: La voce di Vanessa con Luca Canali.
1: Che salutiamo. Che ciao salutiamo. Luca e ciao Vanessa.
0: E certo, anzi salutiamo tutte le orchestre che erano al San Liscio. In modo particolare io voglio salutare Moreno,
1: ecco,
0: Albiotto.
1: Immagini, guarda, chissà l'organizzatore. Poi perché... Chissà, poi ci avrei immaginato il casco biondo.
0: Se andate nel Facebook del nostro Facebook di Radio Sorriso,
1: sì?
0: Trovate anche video e foto.
1: Davvero?
0: Del San Liscio.
1: Ma va,
0: sì.
1: Sul serio?
0: Eh certo.
1: Hai visto la Iris con la maglietta gialla?
0: Sì.
1: Sembra un canarino.
0: Dai, continuiamo a leggere i messaggi che sono arrivati al 345 48 45 66.
1: L'amico Beppi scrive: ciao Radio Sorriso, il rosmarino è la spezia che preferisco, lo aggiungo alla focaccia fatta in casa. E sapere che è associato al benessere benessere della memoria è un valore aggiunto, quindi il rosmarino fa bene alla memoria.
0: Sì.
1: Ne devo mangiare un quintale.
0: Tu sì.
1: Tu no, invece, cioè, parla quella che. Vabbè, poi abbiamo invece l'amica Fabiola. Sì, è scritto giusto, Fabiola. Mm-hmm. Leggo bene. Buona giornata, io scelgo sempre il timo quando preparo carne e verdure. E se ho un po' di tosse, una tisana al timo è il mio rimedio preferito.
0: Vedi, come l'ascoltatore di prima. Anch'io prima.
1: Quindi
0: lo
1: il timo funziona per raffreddore, mal di gola.
0: Esatto.
1: Hai capito.
0: E i peperoncini? Sai che mantengono giovani i peperoncini? Sono antiossidanti.
1: Sono alti, ma tu sei piccolina.
0: Andiamo con Calimera.

0: Controvento, Anna Maria Allegretti.
1: Che ho mangiato l'aglio, si sente?
0: Mamma mia. Andiamo con il messaggio di Stefano da Pordenone.
1: Allora,
0: sentiamo
1: 3,
0: un po'.
1: 2, 1, al dono della sintesi.
0: Speriamo, stavolta
2: Radio Sorriso, vi ascolto sempre. Adesso ho bevuto il caffè, ho finito di pranzare. Sono Stefano da Spilimbergo. Un buon rimedio per la gola è fare bollire le foglie di salvia.
1: Sì.
2: E aggiungere del miele e poi lasciarlo raffreddare un po' e berlo. Un ottimo rimedio che so da vecchia data.
1: Hai capito?
2: Buona giornata.
1: Grande,
2: siete grandissimi.
1: Stefano, grande, grande, grande.
0: Grazie, carissimo.
1: A proposito...
0: Hai capito come balsamo, balsamo per la gola.
1: Sì.
0: Sì, a proposito...
1: La salvia, l'hai mai mangiata la salvia fritta?
0: Sì, che in aperitivo, buona. In aperitivo.
1: Ma quanto buona è la salvia
0: tanto.
1: Fritta?
0: Tanto.
1: Ma qualche ascoltatore fa la salvia fritta? Sì.
0: Sai la pastella di cosa è fatta?
1: Di farina.
0: E di birra.
1: Sì. Birra? Sì.
0: Sì, perché è
1: frizzante. Per stemperare.
0: Comunque buona.
1: Vabbè.
0: Allora, se mi mettete una canzone di René, quella che volete, aggiunge poi Stefano di Pordenone. Allora, tutta per te questa è...
1: Raggio di luna.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive. Oltre la carta casa.
10: Io aspetto l'estate per le vacanze.
11: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
12: Balliamoci sopra.
10: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Marademis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
13: Il tetto tiene ancora.
14: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
15: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Ed era Marianna Lanteri
2: che
1: con...
2: meraviglia. Era una bellissima canzone di Marianna Lanteri, se mi abbassi la base, grazie. Bugiarda.
1: Bugiarda era il titolo.
2: Per tutte le bugiarde all'ascolto.
1: Abbiamo un altro messaggio riguardo alle spezie che fanno bene. Dove le usate, amici di Radio Sorriso?
2: Allora,
1: raccontateci.
2: Un abbraccio a tutta Radio Sorriso. Mi piace quando scrivo un abbraccio. Proprio
1: un
2: tutta
1: abbraccio.
2: La famiglia. In cucina credo molte... in cucina credo molto nelle spezie: rosmarino per la memoria, timo contro la tosse, peperoncino per la digestione e aglio per il colesterolo. Oltre a far bene, rendono ogni piatto ancora più buono.
1: Più buono, è vero. Un po' di quel, è una marcia in più, no? Un po' di sapore in più, come può essere il pepe o come può essere il peperoncino, insomma, tutte quelle. Quelle cose, il rosmarino, la salvia, insomma.
2: E poi il curry è da considerare una spezia?
1: Il curry non lo so, da dove deriva il curry, tu lo sai?
2: Io conosco il giocatore di calcio Steve Curry, ma non c'entra proprio niente con la spezia.
1: Pronti a ballare un DJ Berta con questo ballo di gruppo Mira la Luna.
2: Ah, pensavo Mira Lanza.

0: La Manuela di Renzo Biondi, che
1: con
0: meraviglia!
1: Tu vivi nell'aria, nel cuore, tu vivi nell'aria.
0: No, non era
1: tu...
0: quella, lascia stare.
1: Non era questa, sì, che no, era questa. Ma che ne sai, tu neanche ascoltavi.
0: Ma già, perché ascoltavi tu.
1: Esatto.
0: Sì, sì, sicuro.
1: Allora, sempre con questo telefono.
0: Dai, vai avanti, va, lo uso per lavoro, eh.
1: Sono 13:50, quindi ce ne dobbiamo andare. Venerdì 3 luglio.
0: Che meraviglia.
1: Vi lasciamo con due brani, vero Max?
0: Addirittura.
1: Due richieste. Allora, una è per Paola, che assieme al marito Gianni, sì, 58 anni fa, in una festa di paese, si conobbero a 90 di Piave.
0: Quindi
1: lei vuole ricordare questo evento, perché è ancora insieme, ovviamente, con una bella canzone.
0: Di Elena Cammarrone, Roberto Polisano, Mi Amor. Appunto per ricordare l'amore sbocciato a 90 di Piave, giusto?
1: 58 anni fa.
0: Pensa a te.
1: E tanti auguri.
0: Poi
1: vi salutiamo anche con il valzer Eviter da Castellina Pasi, dedicato da Isabel alla nonna Lia.
0: Oh, ciao nonna Lia e ciao Isabel, che tra le altre cose Isabel, secondo me, aveva una voce talmente giovane che poteva essere nostra figlia. Giusto?
1: Sì,
0: secondo me non magari superava i 30.
1: E dai, sai, la scuola è finita, è lì con la nonna, stanno ascoltando Radio Sorriso,
0: certo.
1: E lei ha voluto dedicare appunto alla nonna.
0: E viene su bene ascoltando Radio Sorriso.
1: Certo. Ci salutiamo allora, ecco la mia amor, e subito dopo il Bitter, ciao a tutti, e vi ricordiamo che la classifica questa volta non sarà condotta da noi due.
0: Da noi due
1: mese.
0: Per questo, anche ad agosto e forse anche settembre, quindi 3 mesi di... vacanza anche per noi la domenica,
1: però ci sarà sempre la classifica stilata solo con le posizioni e non con i simpatici conduttori che siamo noi due.
0: Esattamente, quindi perderà un po' di valore, ma cosa volete mai, guardatevela
1: ma no,
0: lo stesso, dai, cioè, voglio
1: sono
0: dire.
1: Sempre le belle canzoni e le grandi orchestre che si alterneranno come sempre in queste 12 posizioni delle
0: bene.
1: Più passate.
0: Buon
1: a tutti
0: weekend
1: voi.
0: Esatto. Ci sentiamo
1: ciao.
0: Lunedì prossimo, un bacio, un abbraccio. E
1: adesso
0: sempre su Radio Sorriso, Claudio.
1: Sempre lui. Ciao a
0: sempre
1: tutti.
0: Lui. Ciao.

0: avete ascoltato, ridiamoci su.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
2: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
5: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027 a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
9: Riso.
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Sono le 14 e un minuto.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
15: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
16: Italia 70, la creatività come antidoto arte, moda, design. È l'esposizione proposta tra Gorizia e la vicina Gradisca di Sonso, in cui si racconta un decennio di riferimento nel contesto dei linguaggi creativi. La co-curatrice Raffaella Sgubin.
17: Il decennio degli anni 70 si porta dietro una fama un po' sulfurea e naturalmente non ci nascondiamo le criticità del decennio che lei ha evidenziato. Però abbiamo voluto individuare, noi curatori, Carla Ceruti, Lorenzo Micheli, Enrico Migno Capucci ed io, nella creatività l'antidoto per i mali del decennio.
16: In dettaglio, quali sono le sedi di questa mostra e quante sono le testimonianze di quel periodo storico?
17: Le sedi della mostra sono due, principalmente a Gorizia, Palazzo Apelsbettenstein, dove si svolge Italia 70, e Gradisca di Sonso, la Galleria Spazzapan, dove si svolge, articolato diciamo in più fasi, l'evento FVG 70. Ecco. E gli oggetti all'interno di Italia 70 sono più di 170, e all'interno di questa mostra c'è anche una sezione dedicata allo sport, perché gli anni 70 hanno visto degli atleti leggendari come la Valanga Azzurra, come Adriano Panatta.
16: Grazie a Raffaella Sgubin, co-curatrice dell'esposizione Italia 70, la creatività come antidoto, arte, moda, design.
17: Grazie, vi aspettiamo.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Sorriso. È il momento di Oltre il Liscio.

Cari sorrisini belli, bentrovati, buon pomeriggio a voi tutti da Claudio Prospero e come sempre immancabile e doveroso ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione da stretta di mano. Benvenuti oltre il liscio, l'ultimo appuntamento per questa settimana dei nostri viaggi musicali quotidiani insieme sino alle 17. E come sempre il venerdì, di solito l'ultimo chilometro alle 16:10, noi sempre a quell'ora andremo per qualche minuto tra le stelle con la nostra Elisa Nadai a scoprire i segni meno e più fortunelli del weekend. Ben ritrovati, buona continuazione a voi tutti per questo pomeriggio. Buona musica e grazie di condividerlo insieme con me. Partiamo ragazzi, fuoco alle polveri, dai. Loro sono i ragazzi degli anni 70, Giancarlo e la Santa Monica Band. Buon pomeriggio.

Belasco, regalami di più. Buon pomeriggio, cari sorrisini, buon pomeriggio a tutti voi. Da Claudio Prospero, oltre il liscio, Radio Sorriso, la cumbia con Paolo Bollettinari, e arriva Sandokan.

con Paolo Bollettinari Sandokan, tutta, ma dico proprio tutta la musica da ballo, ma naturalmente sempre con il sorriso per essere, per restare più giovani che mai. La baciata con Alida e Dennis, l'orchestra Voice, ed è un amore tropicale.

L'orchestra Voice con un amore tropicale. Bene, bene, bene, anzi, direi di più, cari ragazzi. Orbene, orbene, orbene. La pizza migliore d'Europa non si trova a Napoli, né a Roma o Milano. Per il 2026 bisogna prenotare un volo per Londra, dove Napoli on the road conquista per il terzo anno consecutivo il primo posto della guida 50 Top Pizza Europa, è considerata uno dei riferimenti più autorevoli del settore. Il riconoscimento è stato assegnato durante la cerimonia ospitata al Bernabeu Market di Madrid e arriva in un momento speciale per la pizzeria, che ha appena inaugurato la sua terza sede nel quartiere di Soho, dopo quelle già aperte a Chiswick e Richmond. La classifica nasce dal lavoro degli ispettori della guida, che visitano le pizzerie in forma anonima, valutando impasto, qualità delle materie prime, servizio, carta delle bevande, accoglienza e attenzione al cliente. Il risultato è una fotografia della migliore pizza fuori dai confini, fuori dai confini italiani. Alle spalle della regina londinese si piazza Baldoria di Madrid, guidata da Ciro Cristiano, che conferma anche il titolo di migliore pizzeria di Spagna. Il terzo gradino del podio è occupato da Imperfetto a Puteaux, alle porte di Parigi, progetto firmato da Tonino Cogliano e Simone Lombardi. Nella top 10 trovano spazio anche 50 Calò London di Ciro Salvo, Sartoria Panatieri a Barcellona, Pizza Zulu in Germania, Nea d'Amsterdam, Sapori Italiani Utaliana a Bratislava, Forno d'Oro a Lisbona e Via Toledo a Vienna. Una mappa che racconta quanto la cultura della pizza napoletana abbia saputo conquistare il continente reinterpretandosi senza perdere la propria identità.

Gigi Chiappina, l'orchestra del cuore, qui la voce di Beatrice, Beatrice Orrigo, l'orchestra dei Fratelli Monti con Flavia e Sofia, cari ragazzi, il vento dell'amore.

Il vento dell'amore. Bene, cari sorrisini, naturalmente protagonisti nel nostro consueto viaggio musicale quotidiano per le vostre scelte attraverso lo 0423 73 66 80 e 81, SMS, WhatsApp 345 48 45 663. Il Fox con Erika Caporali, un bacio.

sorriso è tutta da ballare. State ascoltando Oltre il Liscio.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Sorriso.
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
6: Caffè Orzo. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
7: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gru da edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolato. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1.

con Viso d'Angelo. Storico, valzer lento nella tradizione Bagutti. Bene, lo spazio ovviamente anche con voi, le vostre scelte, le vostre selezioni musicali. Lo 0423 73 66 80 e 81. Per quanto riguarda la messaggistica, SMS, WhatsApp, il 345 48 45 663. E facciamo subito tappa in quel di Parma, andando a salutare Antonio con il grande valzer Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Poi un saluto anche a Vilma in quel di Marostica, subito dopo con gli amici del gruppo Folk al Confin, Finché la barca va, il grande valzer.

Folk, il Canfin, con il mio fratellone Vittorio del Canfin, vi do appuntamento a lunedì sera, lunedì prossimo 6 luglio dalle 20:30 su Sorriso TV, ovvero il sorriso che conquista, per condividere una piacevole serata insieme con a gentile richiesta. Lunedì prossimo 6 luglio dalle 20:30 Sorriso TV. Bene, andiamo a Quero Belluna salutando Aldo, che quella bibbia.

innamorerai. Che quella Big Band. Cari ragazzi, vi presento in anteprima il nuovo brano, il nuovo singolo La Begin di Davide Montali, protagonista Davide Montali. Ciao Davide, andremo a prenderci le stelle.

0: sorriso è tutta da ballare. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
0: Sensitive, oltre la carta casa.
2: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari. Dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Sorriso.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
7: Radio Sorriso.
3: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
7: Più giovane che mai.
8: Sono le 15 e 2 minuti.
9: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
10: Arti Grafiche Castello è l'azienda di cui ci occupiamo oggi, si trova a Viadana, provincia di Mantova. Benvenuta al responsabile dell'area commerciale e marketing, Elisabetta Zangel.
11: Dunque, l'azienda risale come attività alla fine dell'Ottocento. Come Arti Grafiche Castello viene rilevata nel 1952 da Paolo Bini, ora purtroppo scomparso, padre di Massimo e di Alfredo, che sono oggi a capo dell'azienda. Era una piccola bottega del centro cittadino, di fronte alla nostra chiesa di Santa Maria in Castello, da cui si pensò di dare nome all'azienda. E allora si stampavano biglietti da visita, gli inviti ai matrimoni, alle sagre di paese, i primi Deplian delle attività che andavano ad animare il dopoguerra, anche stampati un po' meno allegri come i necrologi. E da allora, insomma, sono trascorsi più di 70 anni. Diciamo, è un'era geologica, se si pensa che il settore di riferimento è quello della comunicazione. Ad oggi abbiamo avuto ovviamente un cambio di passo per andare nel settore della industria grafica. Da allora, insomma, sono passate davvero tante cambiamenti, tante rivoluzioni all'interno del nostro settore.
10: Questo era un assaggio, l'intervista completa disponibile sulla sezione podcast del nostro sito classe1.it. Buon ascolto.
9: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
13: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
13: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
13: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
13: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
13: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
14: Iperceramica. Sorriso.
15: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Con l'orchestra di Luca Roncari, una simpatica conviata.

0: Incontro anche oggi qui a Radio Sorriso un amico oramai da quanti anni, Primo?
1: Tanti anni.
0: Che sei qui a Radio Sorriso.
1: Più.
0: Va bene, sempre parlando con la mia vicina di casa, si parlava di oggetti. Di oggetti sacri.
1: Ah, sì.
0: Perché lei è una che si dà da fare naturalmente con associazioni caritatevoli, con Caritas. È poi molto disponibile anche con le parrocchie.
1: Bene.
0: E mi chiedeva appunto: ma il tuo amico della pagoda è in grado di risistemare quello che riguarda la chiesetta piccola del mio paese? Certo che sì, ho detto.
1: Certo che sì, veramente, perché noi comunque abbiamo già risistemato dei duomi che casualmente sono andati a fuoco, hanno avuto dei problemi, praticamente abbiamo smontato e rilucidato, risistemato tutto quello che era rotto e che si era fuso nell'incendio, abbiamo ricostruito, rimontato tutto e rimesso al suo posto. Diciamo che noi, come si può dire, Giovanni, non vorrei essere proprio, però facciamo anche tantissimo. Sì.

0: tantissimi calici commissionati da fedeli e quant'altro destinati al Papa.
1: Ok, bella cosa, insomma.
0: Abbiamo
1: realizzazioni particolari che poi sì, perché solitamente si fa il regalino quando si va in udienza, no? Tanti vanno con il calice proprio da regalare a Papa Leone.
0: Esatto.
1: Tu sei in grado di fare anche questo?
0: Dunque per rimettere a posto, rimettere a nuovo quello che esiste nelle parrocchie, per noi è un lavoro, possiamo dire tranquillamente, di tutti i giorni.
1: Quindi non soltanto per la mia vicina di casa, ma anche per voi, insomma, magari avvisate il Don che sarebbe da sistemare la basilica, dal piccolo altare al grande altare, insomma, il personaggio giusto è Primo Loro con l'argenteria La Pagoda, Tezze sul Brenta, via Campagnari numero 13.
0: Telefono 0424 560243, 0424 560243.
2: Radio Sorriso.
3: Più giovane che mai.
4: Più giovane che mai.

La chisomba con Claudio Sopetti e la sua tromba, una chisomba sulla marmolada. Buona continuazione cari sorrisini, buona compagnia a tutti voi, il nostro viaggio musicale prosegue, ci porta in quella di Spinea. Vado a salutare Lidia con protagonista Gianni Balfusi, Dimmi Stella, poi da Spinea a Rovigo per salutare Gianna che ci aspetta per ascoltare poi Irene. Piacevolmente riascoltiamo Irene Vioni, la grande tradizione castellina Pasi, con Amore Vero.

amore vero, ed è sempre un grande piacere risentire la voce di Irene Violi nella grande tradizione castellina. A Varese per salutare Valerio e Antonio, buon pomeriggio a voi in viaggio in compagnia di Radio Sorriso, bravi, eccolo il fungaiolo, Yolanda.

0: sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare.
4: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provarti.
4: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: No, sì! Brava!
10: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
10: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Sorriso!
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
14: Radio Sorriso, ovvio.
15: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
16: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
17: Io aspetto l'estate per le vacanze.
18: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
19: Balliamoci sopra.
17: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
20: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
21: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
22: Perché Nova del gusto.
23: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci? Ma se...
24: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
25: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi in nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
26: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica.
13: Sorriso.
27: Edizioni Carab presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Con protagonista Mary Rinaldi, Quanto amore, Mambo.

che sì. Ma naturalmente, per essere, per restare più giovani che mai, sempre con il sorriso, mi raccomando, della serie senza musi lunghi e varete fra cà, ma con un bel sorriso, anzi, ancora di più, bene. Facciamo tappa in quella di Bologna, Castiglione dei Pepoli, vado a salutare Enzo, mi richiedi Renato Tabarroni, eccolo in arrivo con un mix e con gli anni 60 e giù di lì in arrivo, poi da Bologna Villafranca di Verona, andando a salutare Gabriella che ci aspetta.

con Omar Codazzi, il valzer, amo le donne. Dai che ritorna la mazurka, dai che ritorna la mazurka con Luca Francia, l'orchestra Luca Francia, e viva le valzer!

0: Treviso, l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
2: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Sorriso.
6: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sono le 16 e 0 minuti.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
10: Radio Sorriso Traffico.
11: Buon pomeriggio sull'autostrada A1. A causa di un incidente il traffico è rallentato fra Guidonia, Montecelio e Bivio con la diramazione Roma Nord in direzione di Milano. Ci sono code a tratti più a nord tra Carenzano e Bivio con la 1, variante di Valico in direzione di Bologna a causa del traffico intenso. Code anche sul Bivio della A22, l'autobrennero per chi proviene da Bologna in direzione di Milano. Code a tratti poi tra Modena Nord e Reggio Emilia per traffico intenso. Per un incidente si è formata una coda di 4 chilometri tra la tangenziale ovest di Milano e Melegnano Svincolo. In A4 per un veicolo in avaria, code fra Sesto San Giovanni e raccordo Viale Certosa verso Torino. Code tra Cormano e Pero per lavori, sempre verso Torino. Code invece tra Pero e Milano Est verso Venezia. Sulla A7 coda di 1 chilometro tra Ronco, Scrivia e Busalla verso Genova. In A8 ci sono code tra Bivio A9 e Castellanza verso Varese. Per traffico intenso sulla 14 code tra Bologna, Borgo Panigale e Imola. È iniziato l'esodo estivo, segnaliamo code prima di chiudere al traforo del Monte Bianco, coda in corrispondenza del Piazzale Italiano verso Chamonix, attesa prevista in questo momento di 15 minuti. È tutto, buon viaggio.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte.

Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl.

0: bene, bene, bene, cari sorrisini, anzi, orbene. Il venerdì pomeriggio, a quest'ora si va tra le stelle con chi? Ma con colei che ha questo rapporto così speciale, ha questo privilegio tutto particolare di incontrare, di parlare, di conoscere le stelle, la nostra Elisa Natai. Ciao Elisa, buon pomeriggio.
1: Eccomi qua Claudio, pronta con la classifica del nostro oroscopo per questo fine settimana. Partiamo subito dal 12° posto, Vergine. Anche quando ti arrabbi tu lo fai con stile, è un fine settimana sul piede di guerra, quindi si salvi chi può. 11° posizione, Capricorno, in questo momento ti senti così scarico, hai voglia di un divano, di un sacco di relax, quindi prenditi il tuo tempo, cerca di ricaricare le batterie. 10° posto, Gemelli, ogni settimana noi abbiamo bisogno di un giorno di pigrizia e domenica sarà proprio il tuo giorno. 9° posto, Leone, avere contemporaneamente Venere e Giove a sfavore ti rende polemico, anche contorto tante volte, quindi non sarà facile né per te né per noi che ti dobbiamo sopportare e anche un po' supportare. 8° posto, Ariete, non hai tempo per le frivolezze perché sei impegnato in questioni importanti che ti metteranno anche un po' di tensione, attenzione. 7° posizione, Sagittario, questo fine settimana sei affettuoso proprio come il trapano del dentista, è meglio starti lontano, mi raccomando. Siamo arrivati alla metà del nostro oroscopo, fra poco saliamo e scopriamo insieme le posizioni più alte della nostra classifica.
0: Benissimo, grazie Elisa. Intanto con Ciro Facchin, tempo di swing, Italian Clarinet.

0: ritorniamo allora, ritorniamo tra le stelle. Eccoci, rieccoci Elisa.
1: La classifica del nostro oroscopo: 12° posto Vergine, 11° Capricorno, 10° Gemelli, 9° Leone, 8° Ariete, 7° Sagittario, 6° posto per il tuo segno, Claudio. Bilancia.
0: Bene, grazie.
1: Direi che nonostante il 6° posto hai davvero un sacco di cose da festeggiare questa settimana. Ti senti felice e questo ti appaga sicuramente. 5ª posizione, Toro. Questo fine settimana ami la pace, l'armonia, quella sensazione di far sentire tutti comodamente a casa come fossi una copertina da divano, anche se in questa stagione non andrebbe benissimo. 4ª posizione, Pesci. I tuoi pensieri sono talmente profondi che riescono ad arrivare diretti al punto, quindi capiscono alla perfezione l'origine dei problemi e qualche volta anche la soluzione, quindi sei vincente nelle tue idee. 3º posto, Scorpione. La gentilezza è dalla tua parte, ne gioverai tu e anche chi ti sta accanto. 2ª posizione, Acquario. Sei saggio, sei buono e sei anche disposto ad ascoltarci come lo sportello reclami. Sei una forza della natura questo weekend. Evviva gli amici dell'Acquario, dico io. Ma evviva, perché al 1º posto c'è il segno del Cancro. Sei pieno di buone idee, buone iniziative. Di te ci si può fidare, riesci a regalare buon umore a chi ti sta accanto. Quindi direi alla grande.
0: Assolutamente.
1: Siamo arrivati alla fine della nostra classifica. Ci risentiamo la settimana prossima, puntuali come sempre. Ciao.
0: Ciao, grazie, grazie Elisa. E ritorniamo, ritorniamo sulla terra dopo questo giro, allora tra le stelle, complimentandoci con i nati del Cancro, medaglia d'oro per questo weekend, per questo fine settimana, scendendo sino al 12° appannaggio della Vergine. Nonostante tutto, come dico sempre, come ricordo sempre, cari ragazzi, che il sorriso non manchi mai.
2: Radio Sorriso.
3: Più giovane.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
2: Più giovane che mai.

andiamo in quella di Belluno. Vado a salutare Mirko e tutta la compagnia lì. Buoni preparativi, mamma mia, quanti manicaretti a quest'ora, insomma, in pieno pomeriggio, ma si assaggerebbe ben volentieri, eh. Allora, un caro salutone a Mirko e tutti i tuoi collaboratori. Il brano che mi richiedi è già passato, però rimanendo in tema, visto questi manicaretti, insomma, ci sta a noi e ci piace magna. Poi sarà protagonista Emanuela Recchia, che saluto, ciao Manu, con Ti Sento. Andiamo così a chiudere l'appuntamento di Oltre il Liscio per entrare subito dopo con Tutti i Colori della Musica sino alle 17, e poi Patrick a proseguire. A noi e ci piace.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Avete ascoltato Oltre il Liscio?
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: devi andare su deghi.it.
5: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi devi cucinare per 16.
5: Devi credermi. Devi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare, devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Sorriso!
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: C'è solo una carta. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
11: Sensitive. Oltre la carta casa.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
14: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
17: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali.
7: Sorriso!
18: È il momento di I colori della musica.

che è in me. Saluto Branca, facciamo tappa in quella di Trieste. Ciao Branca, poi da Trieste a Sacile, andando a salutare Rita e Franco. Un caro salutone a voi e salutano a loro volta tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso. Un saluto a voi, protagonista Marco.

Silenzio. Veronica, Veronica Cuneo, protagonista con la cumbia Voce Mia. Veronica Cuneo che sarà protagonista inoltre martedì prossimo 7 luglio a Rosolina Mare in Piazza San Giorgio per la grande serata, per il grande spettacolo di Radio Sorriso. Balliamoci sopra, e sarà in bella compagnia perché con lei saranno presenti Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Giusy Mercoli, Marco Ignagara e Daniela Cavanna, le coreografie della scuola di ballo Mara Demis Dance, la serata presentata da Alex e Giusy Mercoli. L'appuntamento con ingresso gratuito martedì prossimo 7 luglio a Rosolina Mare in Piazza San Giorgio. Dalle 20:45 si inizierà a ballare su piste in acciaio sotto le stelle con l'animazione di Iris, Max ed Alex. A Rosolina Mare, Piazza San Giorgio, martedì prossimo 7 luglio. Veronica Cuneo con Voce Mia, poi... Faccio tappa inoltre in quella di Cervignano, andando a salutare Lucio e con Doriana. A seguire sarà protagonista Patrizia, ti amo tanto.

piacevolmente abbiamo ritrovato anche Patrizia, ti amo tanto. L'ultima tappa musicale del nostro viaggio ci porta in quella di Brescia, andando a salutare Mauro con un concerto all'amore insieme a Franco Bastelli.

0: Gianfranco Bastelli, un concerto all'amore, cari sorrisini, siamo addirittura d'arrivo, è già terminato il nostro viaggio musicale di Oltre Liscio, già siamo entrati nell'appuntamento con i colori della musica. Saluto intanto Nadia di San Canzian di Sonzo, Gorizia, e con la tua selezione musicale, con la tua richiesta, ti accontenterà poi tra poco Patrick, pronto per proseguire questo nostro pomeriggio in diretta con i colori della musica e poi con il cocktail di sera. Ciao, ciao Patrick.
1: Ciao Claudio, buonasera, buon pomeriggio amici di Radio Sorriso, un abbraccio grande a tutti voi.
0: Bene, bene, a tra poco e buon lavoro a te.
1: Grazie.
0: Buon lavoro a te. Bene, salutiamo allora Patrick, per quanto mi riguarda noi ci risentiamo domenica pomeriggio dalle 14, il saluto con Luca Bergamini e Fuori di Testa. Buon proseguimento di ascolto, cari ragazzi, buona serata a tutti voi, buon fine settimana, ci sentiamo domenica.

0: sorriso, l'estate è più giovane che mai. State ascoltando I colori della musica. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
6: Sorriso!
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
7: Sono le 17 e 2 minuti.
8: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
9: Bentrovati e buon pomeriggio, le ultime notizie. Si è arrampicato sul tettuccio di un vaporetto in piena navigazione a Venezia, è stato filmato, il video è diventato in poco tempo virale, poi è riuscito momentaneamente a eludere l'intervento della polizia locale che si è affiancata al natante. La bravata è avvenuta all'interno del bacino di San Marco, nella zona tra i giardini della Biennale San Zaccaria.
10: A Farra di Soligo l'istituto Bombozzolla ha attivato una nuova iniziativa assistenziale denominata Zampe in Visita, che consente l'ingresso regolamentato degli animali d'affezione e dei residenti all'interno della struttura trevigiana. Il progetto ha preso il via su richiesta di un anziano ospite che desiderava incontrare la propria cagnolina, un pastore australiano di 7 anni rimasto a vivere con i familiari dopo il trasferimento dell'uomo nella struttura.
9: Non è da ricercare nella nostalgia la ragione profonda della scelta di una sezione come Venezia Classici, perché il cinema di domani non può che alimentarsi della linfa vitale dei film del passato. Lo dice Alberto Barbera, direttore artistico della mostra del cinema di Venezia, che tornerà dal 2 al 12 settembre. Saranno presentati in Venezia Classici, in anteprima mondiale, 19 film restaurati.
10: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
11: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
12: Quando siamo in vacanza.
13: A casa tutto bene.
14: Quando hai Win 3 Protetti. A casa tutto bene.
15: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
16: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
17: Fai leva sui miei desideri, eh?
16: Veramente faccio leva sull'IVA.
17: Leva sull'IVA?
16: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
17: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
16: Ce li leva?
17: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
16: Leva l'IVA.
17: E i pensieri.
16: Solo a luglio, solo da... Iper-

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro.

Ed eccoci qua, amici di Radio Sorriso, un abbraccio veramente di cuore a tutti voi in questo venerdì 3 luglio in compagnia del vostro Patrick. Ci siamo ascoltati per iniziare alla grande queste tre ore insieme, questo bel mix di Fox

voce di Gianni Dego, e volevo salutare anche Paola di Cormons che insieme a me era a fare un piccolo intervento e insieme ascoltavamo anche Radio Sorriso. Un salutone da Nadia. Carissima Nadia, allora io ti accontento subito con questa bella canzone che ho selezionato per te di Gianni Dego, un grande successo, pensa, di tanti anni fa. Arriva Giamaica per te, eccola qua.

siamo ascoltati anche Marco e il clan con questo suo grande successo dal titolo Dammi un bacio. E un saluto lo mandiamo all'amica Nadia di Treviso. Ciao Nadia, che mi ha telefonato, sempre sempre gentile. Grazie Nadia, un abbraccio forte forte forte. E adesso andiamo ad accontentare anche degli amici che ci hanno mandato dei messaggini tramite WhatsApp. Ricordo anche i numeri, il 345 48 45 663 per quanto riguarda WhatsApp, Telegram e SMS, oppure telefonandomi allo 04 23 73 66 80 o 73 66 81 per fare anche due chiacchiere insieme, insomma. E andiamo appunto a leggere questi messaggi che sono arrivati. Il primo dell'amica Enrica di Treviso, che dice: ciao Patrick, sono Enrica di Treviso, potrei gentilmente ascoltare la canzone Ciliegi in fiore dell'orchestra italiana di Gianmarco Bagutti, e la dedico al mio amore, appunto, che si chiama anche lui Patrick. Grazie per la compagnia che ci fai, un abbraccio a te Enrica. E allora io ti accontento subito con questa bella canzone, e poi accontenteremo anche l'amico Giovanni di Mogliano, che dice: buonasera amici di Radio Sorriso, sto andando a cucinare le costine alla sagra del mio paese, saluto l'amico Manuel che sicuramente sarà alle griglie per assicurare un successo grandioso, e cortesemente vi chiedo di dedicare a tutti gli amici Santa Monica il tango. Quindi un abbraccio a te carissimo Giovanni, intanto accontentiamo Enrica e poi accontenteremo te con un bel tango dal titolo Santa Monica. Pronti che si parte? Gianmarco Bagutti, l'orchestra italiana, Ciliegi in fiore con la voce di Vito su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Patrick fino alle 20.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero!
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge. La famiglia italiana del pet food.
10: Sorriso.
11: Cari amiche
12: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
12: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
14: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027 a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
15: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
16: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
18: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
19: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

E ritorniamo in diretta qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, la radio delle grandi orchestre italiane. E allora andiamo subito a salutare l'amica Laura di Cervarese in provincia di Padova che ci scrive: ciao Patrick, buon pomeriggio, potresti farmi ascoltare la motopolca? Grazie mille. Certo carissima Laura, ti accontento subito con la motopolca e poi accontenteremo anche gli amici Silvana e Silvano, marito e moglie di Verona, che ci hanno richiesto Marie Monti di Pietro Galassi. Intanto balliamo la motopolca, pronti che si parte ragazzi, tutti in sella.

0: E ritorniamo in diretta qui su Radio Sorriso. Abbiamo ascoltato anche Mari e Monti di Pietro Galassi. E allora andiamo ad ascoltare anche un messaggino che ci è arrivato in risposta all'amico che va a fare la griglia stasera. Sentiamolo un pochino, eccolo qua.
1: Ciao, volevo salutare l'amico Giovanni che Ciao. Dovrebbe darci una mossa ad arrivare davanti alle griglie con me. Sono Manuel. E vedi di portare delle buone salsicce, Giovanni, che stasera sarà pieno di gente. Dai che si parte. E chiedo per piacere di mettere la polca cicogna di Casa Dei. Grazie.
0: Carissimo Manuel, ti accontentiamo subito. E allora pronti ragazzi, ballate anche la polca finché siete alle griglie, pronti che si parte. Arriva la cicogna e poi accontentiamo l'amica Concetta di Montichiari con Dillo alla Luna dell'Orchestra Sorriso. Intanto ci balliamo la bella polca e salutiamo anche Solidea e Dina di Rodeano Alto.

E con Dillo alla Luna, le voci di Stefania e Valentina dell'Orchestra Sorriso, abbiamo accontentato anche l'amica Concetta di Montichiari, che la dedica in particolar modo al suo papà che la guarda dal cielo. Un abbraccio, Concetta, anche da parte nostra. E adesso proseguiamo sempre con le belle richieste che arrivano allo 0423 736 680, qui telefonandomi in studio, facendo anche due chiacchiere con l'amico Walter di Buia, che ci ha richiesto un bel valzer. Pensate un po', la voce è quella di Patrizia, che ormai tutti conosciamo, e allora è tutta invidia, l'ascoltiamo molto volentieri. Amico Walter di Buia, eccolo qua il valzer, tutto per te, con la voce di Patrizia.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
8: Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Sono le 18:00.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
13: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
14: Buona serata da Federica De Boni. La Procura di Roma apre una inchiesta dopo il furto di 80 fiale di fentanyl, potente opioide sintetico, all'ospedale israelitico della capitale. Era chiuso in una cassaforte. Avviata una indagine interna, in arrivo in AS. A Palazzo Chigi convocata una riunione d'urgenza. Il 28enne peruviano ha negato dopo essersi tuffato la scorsa notte in una piscina pubblica a Milano che era chiusa. Indagati per omissione di soccorso i tre amici che, pur accorgendosi delle difficoltà del ragazzo che non riemergeva, si sarebbero allontanati per poi dare l'allarme. I mondiali di calcio: la Spagna batte l'Austria 3-0 e si qualifica agli ottavi, dove troverà il Portogallo che ha sconfitto in rimonta la Croazia 2-1. Vittoria anche della Svizzera sull'Algeria per 2-0. Nelle prossime ore si chiudono i sedicesimi con Australia e Egitto alle 20, Argentina Capoverde a mezzanotte e Colombia Ghana alle 3:30. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
17: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: pensa. Rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
19: Fai leva sui miei desideri, eh?
18: Veramente faccio leva sull'IVA.
19: Leva sull'IVA?
18: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
19: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
18: Ce li leva?
19: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
18: Leva l'IVA.
19: E i pensieri.
18: Solo a luglio, solo da
20: Iperceramica.
21: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
22: Sorriso.
23: È il momento di cocktail di sera.
24: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E su Radio Sorriso ci siamo ascoltati anche Lara Agostini con questo bellissimo brano dal titolo Immagina. E adesso andiamo ad accontentare due carissimi ascoltatori. Uno ha mandato, ha telefonato allo 0423736680 e poi l'altro ascoltatore, una donna dal nome Anna Maria di Borgorico, ci ha scritto un messaggino con scritto: ciao Patrick, buon fine settimana a tutti, a voi e a tutti i sorrisini. Vorrei sentire una canzone di Omar Codazzi. E anche l'amico Cesarino di Grezzano, in provincia di Milano, ci ha richiesto Omar Codazzi con Amore e Gelosia. Quindi accontentiamo, come si suol dire, due piccioni con una fava. Allora, carissimi amici, per voi arriva subito Omar Codazzi con Amore e Gelosia, e poi accontenteremo anche un altro amico, Roberto di Rovigo, che ci scrive: buona serata, sono Roberto da Rovigo, vorrei ascoltare se è possibile il concerto d'Aranguez, siete meravigliosi. E allora, carissimo Roberto, poi accontenteremo anche te. Intanto ci ascoltiamo questo bel terzinato con la voce di Omar Codazzi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Patrick fino alle ore 20. Ascoltiamo Amore e Gelosia.

ragazzi, devo dire che il concerto d'Aranguez è sempre un grande brano, insomma una grande grande atmosfera, veramente grande Battistella, questa bellissima interpretazione con il suo sax del concerto d'Aranguez per l'amico Roberto di Rovigo, che ce l'ha ovviamente richiesta al 345 48 45 663. Andiamo a salutare anche l'amica Alba di Celle Ligure in provincia di Savona, immancabile amica che sempre ci manda dei bei saluti tramite WhatsApp. Ciao Alba, un abbraccio a te, a tuo marito e a tutti gli amici che ci seguono dalla Liguria. Un abbraccio grande, grande, grande dagli amici di Radio Sorriso. E adesso andiamo a leggere un altro bel messaggino che ci è arrivato e dice: ciao, sono Andrea. Vorrei salutare un mio carissimo amico Marco che sta attraversando un lungo viaggio.

viaggio in camion per andare in Germania per lavoro, ovviamente. Mi fido di voi, vorrei ascoltare una canzone che parla di amicizia. Un saluto, siete meravigliosi. Grazie veramente di cuore, grazie di cuore. E allora adesso ti mandiamo questa bella canzone, visto che parla di amicizia, ho scelto per voi i Rodigini con L'amico è. E poi accontentiamo Luigina di Muzzana del Turniano con Te Chiero, Irma di Benedetto. Intanto ascoltiamo L'amico è, per voi i Rodigini, ma soprattutto per l'amico l'amico Marco, che sta affrontando questo lungo, lungo viaggio. E allora pronti che si parte. L'amico è, i Rodigini per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

E ci siamo ascoltati anche Irma Di Benedetto con questo bel tango dal titolo Te Chiero, Te Chiero. E adesso ragazzi, prima di andare in pubblicità, vi voglio far ascoltare questa bella canzone. Arriva lei, la regina della Romagna, con un bel ritmo allegro. Arriva la bottega di Roberta Cappelletti, ragazzi. Alziamo le serrande, pronti che si parte, e ascoltiamo questa bella canzone. Con lei, Roberta Cappelletti, la bottega, con Patrick però sulla De Sorriso, fino alle ore 20, 345 48 45 663.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
2: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera... A casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
8: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Vuoi? Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
11: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
12: Aperto per ferie!
11: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
13: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
14: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
15: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
16: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
15: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
17: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
18: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su Caldana.
19: Sorriso!
20: Edizioni Mamma Music presentano il brano

ringraziamo le edizioni Mamma Music per il brano del mese, questo Pensiero d'amore con Federica Cocco qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia del vostro Patrick. Fino alle ore 20 sarò qui per accontentare le vostre belle dediche e belle richieste in questo venerdì 3 luglio. E allora vi ricordo anche i numeri di telefono per ovviamente fare le vostre belle richieste al 345 48 45 663, con i vostri messaggini o anche un bel vocale, così magari lo mettiamo anche in onda e sentite la vostra voce via radio, oppure telefonatemi allo 0423 736 680 o 736 681. Detto questo, io vi ricordo anche un grande appuntamento, che è quello di Balliamoci Sopra, che si terrà tra 4 giorni, il 7 di luglio a Rosolina Mare in piazza San Giorgio. A partire dalle 20:45 si ballerà in una bella pista d'acciaio sotto le stelle con Iris, Max ed Alex. Ci saranno degli ospiti speciali, tra cui Veronica Cuneo, Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco e Niagara, Daniela Cavanna, con le coreografie della scuola di ballo Maradenis Dance. Presenteranno la serata degli ospiti Alex e Giusy Mercury. Balliamoci Sopra, ricordo, martedì 7 luglio a Rosolina Mare in piazza San Giorgio, e l'ingresso, ricordate, che è gratuito, quindi approfittatene per trascorrere una bella serata in compagnia degli amici di Radio Sorriso con Balliamoci Sopra. E adesso andiamo avanti con le belle canzoni. Arriva Gabriele, l'orchestra è quella dei Philadelphia con Escúchame, e poi accontenteremo l'amico Paolino che ci ha richiesto Capolavoro di Diego Zamboni, la Paolino di Cavasso Nuovo. E allora, pronti? Intanto partiamo a tempo di cumbia, ci muoviamo un pochino. Vai Gabriele, Philadelphia per voi, Escúchame.

capolavoro del volo, interpretata magistralmente dall'amico Diego Zamboni, che ricordo sarà uno degli ospiti di Balliamoci Sopra martedì 7 luglio a Rosolina Mare con gli amici di Radio Sorriso. E adesso andiamo ad accontentare l'amica Giorgia, che oggi compie gli anni. Carissima Giorgia, da parte mia e da parte di tutti gli amici di Radio Sorriso, compresi noi che lavoriamo qui in radio, ti facciamo tanti tanti cari auguri per il tuo compleanno. E per te, visto che oggi compie gli anni, ti vuoi dedicare questa bella canzone di Omar Lambertini dal titolo Cuori Agitati. E allora ti accontentiamo subito, sei pronta a ballare? E allora tanti auguri Giorgia, e poi accontenteremo l'amica Erminia di Brescia con la lambada. E intanto Cuori Agitati per voi.

Ci siamo ascoltati anche la lambada e siamo tornati indietro di qualche anno, con la fisarmonica di Beatrice Orrigo e Serena Lofaro per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in questo venerdì 3 luglio. Sono le 18:54 minuti in compagnia del vostro Patrick. Andiamo a salutare subito l'amica che mi ha chiamato da San Daniele del Friuli, perché lei mi chiama sempre, mi fa tanti saluti, insomma, anche solo per una chiacchiera. E allora saluto tanto volentieri la mia carita di San Daniele del Friuli e un bacio lo mando anche alle sue due figlie Antonella ed Emanuela. Un abbraccio grande, grande, grande. Saluto anche l'amica Norma di Noale, che ovviamente Norma saluta tutti i sorrisini all'ascolto, perché lei è molto affezionata a Radio Sorriso. Quindi grazie Norma, grazie a te, un abbraccio grande e saluto ovviamente anche tutti gli amici di Noale che ci ascoltano in radio. E adesso andiamo avanti con le belle canzoni. Arrivano in Savia, la voce di Maura, questa è Insieme a te, non ci sto più.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Io aspetto l'estate per le vacanze.
5: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
6: Balliamoci sopra.
4: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra. 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio, ingresso libero.
7: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
8: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
9: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Sorriso.
12: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Sono le 19 e un minuto.
14: A Radio Sorriso le ultime notizie.
15: Buona serata da Federica De Boni. Allarme all'ospedale israelitico di Roma nel quartiere Magliana, da dove sono state rubate 80 fiale del potente oppioide fentanyl. Erano custodite in una cassaforte. La procura ha aperto una inchiesta. Allerta anche nel governo, che ha convocato una riunione d'urgenza. La fraternità San Pio X scrive al Papa dopo la scomunica per la consacrazione di 4 vescovi in Svizzera e promette di non accogliere le sanzioni ritenute ingiuste e invalide. Le condanne recenti, si legge, ci toccano in ciò che abbiamo di più caro, il nostro attaccamento a nostra madre, la Chiesa romana. L'Ucraina, ricercata per l'attentato a Monaco, è stata avvistata a Francoforte. La 39enne era nota per i suoi legami con la criminalità. Per il procuratore monegasco la donna non ha agito da sola, perquisita la sua abitazione a Berlino. Sono stati denunciati per omissione di soccorso i 3 amici del 28enne peruviano deceduto nella tarda serata di ieri alla piscina Romano di Milano. Tutti senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine, si sono allontanati senza aiutare il giovane, che non sapeva nuotare ed è annegato. Al via domani in tutta Italia i saldi estivi, ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano, dove inizieranno il 16 luglio. Secondo le stime di Confcommercio saranno oltre 16 milioni le famiglie che approfitteranno degli sconti, con una spesa media prevista di 201 euro a nucleo. Tennis a Wimbledon, Jannik Sinner, detentore del titolo, batte in 3-7 lo statunitense Brooksby con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4 e accede agli ottavi del torneo. Domenica il numero 1 del mondo sfiderà il giapponese Mochizuki. Tra i due non ci sono precedenti. Formula 1, Hamilton partirà dalla pole position nella gara sprint del Gran Premio d'Inghilterra. Secondo Antonelli, terzo Verstappen. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Care amiche
17: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
16: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
17: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
18: Devi trovare un bo-
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
11: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
18: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
11: Devi scegliere, cliccare
18: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provare.
18: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
19: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti, fino al 16 luglio. 1 euro. Batte.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile.

con questa cichitita abbiamo ascoltato anche la fisarmonica di Paolo Bertoli per l'amico Tony America, che dice: ciao Patrick, mio grande amico, domani ti mando i miei ultimi due libri perché la promessa è un debito che devo saldare. Un abbraccio a te e a tutti i sorrisini, caro Tony, grazie veramente di cuore per il pensiero. Li aspetto veramente con tanta ansia, perché ho voglia proprio di leggerli. Grazie Tony, un abbraccio, e andiamo avanti con la bella musica. Intanto vi ricordo il 345 48 45 663 per i vostri messaggini con la vostra richiesta, anche vocale se volete, oppure telefonatemi pure allo 04 23 73 66 80 o 73 66 81. Vi porto in musica adesso, ricordando il grande Mango con Andrea e i Souvenir, che vi fa ascoltare questa bella d'estate, e poi arriva anche la rondine.

questa era un posto nel tuo cuore con Rossella Ferrari e Casanova per l'amico Gaetano di Monza Brianza che dice: ciao Patrick, super simpaticissimo, sono Gaetano, vorrei ascoltare la canzone di Rossella Ferrari e Casanova, appunto Un posto nel tuo cuore, e dedicarla in particolar modo a tutti gli amici di Radio Sorriso e augurando anche un buon weekend. Grazie Gaetano, grazie a te per la tua bella richiesta via WhatsApp.

E adesso andiamo ad accontentare due splendidi amici, Desi e Alessandro di Mira, che ci richiedono una bella canzone di Daniele Cordani, questi 10 giorni, con la voce di Pamela. Allora, per voi, Desi e Alessandro, con tanto affetto e tanta stima, arrivano questi 10 giorni. Daniele Cordani, la voce di Pamela, con Patrick fino alle ore 20 qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, la vostra radio delle grandi orchestre italiane, come questa.

E ormai, ragazzi, abbiamo imparato anche ad ascoltare e ad apprezzare questa 10 giorni con Pamela all'orchestra di Daniele Cordani, diventato veramente un grande successo, tanto tanto richiesto qui a Radio Sorriso. Come è richiesta questa bella canzone che appunto l'amica Rosetta di Cervignano del Friuli vorrebbe ascoltare in diretta su Radio Sorriso, e a cui mando veramente un grande bacio. Grazie Rosetta per la tua bella telefonata, e un saluto lo mando anche all'amica Flora di Brescia. Ciao Flora, un bacio grande anche a te, grazie per avermi telefonato e per le belle parole che spendi sempre nei miei confronti e nei confronti di tutti gli amici di Radio Sorriso, soprattutto dei miei colleghi speaker. Allora andiamo ad ascoltare, come dicevo, per l'amica Rosetta di Cervignano del Friuli, questa Rondine Bianca con Marianna Lanteri su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
2: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
1: Questo finché non passi a euro.
3: E allora tutto diventa più...
1: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Sorriso!
4: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
5: Radio Sorriso, il giovane che mai.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive. Oltre la carta casa.
8: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
9: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329 704 3343, via del Grano 3A Trebaseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
11: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
12: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Sorriso.
13: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso. E ringraziamo ovviamente anche le edizioni Classe 1, l'edizione di Radio Sorriso, che vi hanno presentato il brano del mese, questo Dillo alla Luna, Stefania e Valentina, l'orchestra Sorriso per voi. E adesso andiamo sempre in musica, arriva Ketty e l'orchestra Piva, questo è Rondò Veneziano.

E queste sono le belle canzoni della tradizione. Della tradizione con l'orchestra Borghesi. Ma sì, ma no. Questo bel valzer. E allora, ragazzi, andiamo per ordine, perché prima vi ho diciamo anticipato che martedì 7 ci sarà appunto Balliamoci Sopra a Rosolina Mare. Quindi vi ricordo un altro grande appuntamento che sarà sempre nel mese di luglio, è quello di Sorriso in Piazza, che ritorna a Jesolo in provincia di Venezia, in piazza Torino, giovedì 23 luglio dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, divertimento assicurato, animazione e gadget insieme al nostro direttore Alex, ad Iris e a Giovannino. Insieme a loro ci saranno anche i ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e l'ingresso, ricordo, che è sempre gratuito. Quindi vi aspettiamo giovedì 23 luglio anche a Jesolo, il Sorriso in Piazza, per ballare sotto le stelle appunto di Jesolo. E adesso andiamo sempre avanti con la bella musica, queste sono le belle novità di Radio Sorriso, arrivano i Matteo con Indimenticabile. Ascoltiamola e balliamola.

Con questo tangolero con Paolo Bertoli e Alberto Calle siamo giunti ormai al termine di queste tre ore in mia compagnia. Io vado a salutare velocemente l'amica Caterina di Gonarsi in provincia di Udine che ci ha mandato una foto con scritto buona serata. Poi salutiamo anche l'amico Mario di Gazzo Veronese. Ciao Mario, un abbraccio anche a te, grazie per il tuo messaggino via WhatsApp. E poi salutiamo anche l'amica Fiorella di Villafranca in provincia di Verona. E allora ragazzi, siamo giunti al termine, dicevo, di queste tre ore insieme. Io, per quanto mi riguarda, io vi do l'appuntamento a martedì sarò qui a tenervi compagnia in cocktail di sera dalle 18 alle 20, quindi io vi aspetto sempre numerosi come avete fatto oggi, vi aspetto sempre a braccia aperte perché siete i miei più cari amici. Grazie di cuore per avermi seguito, un abbraccio forte a tutti voi, vi auguro veramente di trascorrere un buon venerdì sera, un buon weekend, e vi lascio con questa bella canzone con Elena Cammarone per voi, Tu vivi nell'aria. E allora amici di Radio Sorriso, un abbraccio a tutti voi, grazie di cuore per l'affetto che sempre ci dimostrate. E se qualcuno vi chiede che radio ascoltate, voi dite sempre che ascoltate Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, la radio delle grandi orchestre italiane. Ciao a tutti dal vostro Patrick, ciao!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Io aspetto l'estate per le vacanze.
4: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
5: Balliamoci sopra.
6: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Giorgio, ingresso libero.
7: Il gel della BM Steel lo trovi al Sanitaria Star Bene, a Maniago, all'Erboristeria Bionatura, a Roveredo in Piano, Elti, Parafarmacia Benessere, presso il centro commerciale La Fattoria, a Borsia di Rovigo, Erboristeria Alga Marina, a Rosolina o Taglio di Po, ma come sempre 035 83 17,91, due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17,91.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
2: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Devi arredare il tuo giardino?
8: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Devi provare.
7: Devi fidare. Darti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Sorriso!
0: Radio Sorriso!

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Wind3 Protetti. A casa tutto bene. Wind3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind3 Store per un preventivo gratuito. Wind3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wind3.it.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma se...
11: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
13: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
14: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net, 0423 73 66 12.
15: Sorriso!
16: È il momento di Sorriso Grandi Firme.
17: Certo, le mie mani ti vorrai.
16: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
17: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
16: In compagnia di Alex.

La voce di Elisa Perin con La Notte apre l'appuntamento di Sorriso Grandi Firme in questo venerdì sera 3 di luglio. Sorrisini, ben ritrovati con il nostro consueto appuntamento di Sorriso Grandi Firme, le grandi cover della musica italiana e qualche successo internazionale. Abbiamo iniziato con La Notte, brano di Arisa, presentato al Festival di Sanremo del 2012, dove si è classificato secondo. La notte parla del dolore provocato dalla fine di una relazione. La notte diventa il momento in cui la protagonista resta sola con i propri pensieri, affrontando tristezza, domande senza risposta e nostalgia. Nonostante la sofferenza, il brano lascia intravedere un messaggio di speranza. L'amore e i ricordi possono continuare a vivere anche quando le persone si allontanano. Proseguiamo ancora con la musica leggera italiana, arrivano in California con la voce di Ivano e un brano meraviglioso, Io Vagabondo. Anno 1972, uno dei brani più celebri dei Nomadi. Il brano racconta la vita di una persona che sceglie di viaggiare senza una meta fissa, simbolo di libertà, indipendenza e ricerca di sé. Pur non avendo ricchezze materiali, il protagonista trova valore nelle esperienze vissute e continua il suo cammino con speranza. L'ascoltiamo, Io Vagabondo, così facciamo cantare anche voi, cari sorrisini.

State ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.

La voce di Paola Fabiani a Sorriso, grandi firme con L'amore si muove, anno 2015, stiamo parlando di un successo dei Ragazzi del Volo, che hanno pubblicato questo brano il 28 agosto di quell'anno. Il brano parla di un amore forte e autentico che supera le difficoltà e continua a crescere. Il messaggio principale è che il vero amore è una forza che cambia le persone, dà speranza e spinge ad andare avanti anche nei momenti più difficili. Aumentiamo un po' il ritmo con Esibizionista, ascolteremo la voce di Adriana, orchestra Roberto Tagliani, con questo successo targato 2025, un successo di Annalisa estratto dall'album Ma io sono fuoco. Il brano racconta una relazione con una persona narcisista, superficiale e manipolatrice. Con ironia e forza, la protagonista prende le distanze da chi cerca solo di mettersi in mostra e sceglie di difendere la propria dignità e indipendenza, trasformando una delusione amorosa in un gesto di grande consapevolezza. L'ascoltiamo con Roberto Tagliani, la voce di Adriana, Esibizionista.

Despacito, Sorriso, grandi firme con Elvis e Le Chiare. Ritorniamo insieme a voi per raccontarvi anche questa grande hit del 2017, un tormentone assoluto, un tormentone mondiale. Il brano Despacito parla di un'attrazione, di seduzione e desiderio. Ricordiamo che è appunto stato interpretato da Luis Fonsi con Daddy Yankee. Con questo brano il protagonista vuole conquistare la persona amata con calma, appunto despacito, che significa lentamente in spagnolo, costruendo un rapporto fatto di complicità, romanticismo e passione. Despacito, quanto l'abbiamo cantata e ballata, mamma mia. Chiudiamo il nostro appuntamento di questo venerdì 3 luglio con Spunta la luna dal monte, brano di Pierangelo Bertoli con Ita Zenda. È stata presentata al Festival di Sanremo del 1991. Il brano parla delle radici dell'identità e del legame con la propria terra. Attraverso l'immagine della luna che sorge, esprime il desiderio di non dimenticare le proprie origini e trasmette un messaggio di speranza, appartenenza e continuità tra passato e futuro. Ascoltiamo con la voce di Daniele Tarantino, con questo io vi saluto, vi ricordo che domani sera, cioè sabato, andrà in onda la replica dei nostri due appuntamenti, e allora non mancate dalle 21 alle 22, e poi torneremo ancora insieme con tante cover da scoprire proprio lunedì sera, sempre qui con Alex su Radio Sorriso, Sorriso grandi firme. Ciao sorrisini, adesso spunta la luna dal monte.

Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme. Certo, le mie mani ti vorranno. I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane. Cerco, le mie mani ti vorranno ancora. In compagnia di Alex.

0: sorriso è tutta da ballare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367. Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
1: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
2: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
3: Kit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: Sorriso.
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 21 e 2 minuti.
10: Radio Sorriso presenta Appuntamento al Cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
16: Capisci quello che dice?
15: Roba senza senso.
16: Io invece sì.
17: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
15: Cosa vuoi fare?
16: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
18: Quest'estate scopri come essere super.
19: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
18: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
20: I Minion sono tornati!
21: Il film su come conquistarono Hollywood.
22: Pignata, carbonara, lasagna.
21: E rischiarono di perdere il pianeta.
20: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
21: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al Cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
23: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
24: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
25: Devi trovare il prezzo migliore?
23: Devi semplicemente andare su deghi.it.
24: Devi scegliere, cliccare.
25: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
24: Devi provare.
25: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Sorriso!
3: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sorriso!
3: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
2: Più giovane che mai.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa? Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
11: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Sorriso.
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Sono le 22 e 2 minuti.
8: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
11: Devi aprire la pagina deghi.it.
12: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
9: Poi devi solo cliccare.
12: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
9: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
13: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti.
10: Perché se non devi, non ci credi.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
4: Sorriso.
5: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
6: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
7: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
8: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
9: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
12: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre, sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
11: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
4: Sorriso.
13: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: gettatevi in un mare di musica con Sorriso.
1: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Io aspetto l'estate per le vacanze.
4: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
5: Balliamoci sopra.
6: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Moneghini ad Attimis, all'erboristeria Erba Azzurra a Fagagna, erboristeria La Bottega delle Erbe a Filetto Umberto e alla farmacia del dottor Piazza ad Amaro. Chiamandolo 035 83 17 91 trovi il gel a casa tua a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
10: Iso.
11: Cari amiche
12: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
12: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Sono le 23 e 3 minuti.
14: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
15: L'inflazione

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai. Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
0: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Sorriso!
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Sorriso, ovvio!
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
10: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai. È mezzanotte e zero minuti.
2: Negli Stosa Store Diretti Aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.

0: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
1: Sorriso!
2: È il momento di una bella mazurka. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: La notte è lunga. La notte è magnifica. La notte è Radio Sorriso.
1: E si continua con un ballo di coppia, veloce e popolare. La polca.

0: I ragazzi di una volta passano la notte su Radio Sorriso.
1: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: è l'una e un minuto. Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
1: Hit Universal Fun. Disitel Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Sorriso.
3: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sono le 2:01.
1: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
2: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Sorriso.
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.